0: Fica in centinaia di città europee, laboratori aperti e incontri anche in Italia, molte iniziative, ce ne parla Elisa D'Alto.
1: Abbiamo messo un pochino di aceto, un pochino di bicarbonato e il sapone dei piatti.
2: E mettendo tutte queste cose insieme si può fare un'eruzione vulcanica, è stato molto bello e figo.
3: Pochi ingredienti e la magia si compie davanti agli occhi dei bambini per una notte scienziati. Questa di Roma è una delle tante piazze d'Italia nel programma della Notte dei Ricercatori, che da oltre 20 anni avvicina la scienza ai cittadini, grandi e piccoli.
4: La finalità deve essere conoscere in qualche modo il nostro territorio, conoscere la terra, conoscere i fenomeni, per dopo salvaguardare anche le vite umane.
3: Esperimenti e laboratori, ma è soprattutto attraverso il gioco che si avvicinano i bambini, i ricercatori di domani.
5: Qui stiamo spiegando come funziona uno tsunami, ma soprattutto come viene generato a seguito di un evento sismico.
6: Gli tsunami lentamente sembrano bassi, però quando raggiungono la riva sono molto più alti rispetto di quando si erano appena formati.
3: I ricercatori nelle piazze insieme a ISPRA, CNR, Istituto di Vulcanologia, Agenzia Spaziale Italiana, un modo per raccontare l'importanza della scienza nella vita di tutti i giorni, nonostante i tagli e una cronica carenza di risorse.
0: Parliamo di calcio, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale inizia male, con una sconfitta 2-0 all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Sentiamo Alessandra D'Angio.
7: Inizia in salita, inizia tra i fischi. Il nuovo ciclo di Mancini e della sua Italia sconfitta 2-0 da un Belgio che ha evidenziato le fragilità azzurre a partire da un primo tempo sottotono e sotto ritmo. Così ogni errore si paga, come al 20esimo, quando un passaggio sbagliato del debuttante romano innesca il vantaggio firmato Götze per un Belgio indiavolato che macina occasioni salvate dal solito Donnarumma, decisivo a più riprese fino all'intervallo. Vero che dagli spogliatoi nella ripresa esce una squadra diversa e più pericolosa, con Ken e Pio Esposito fermati soltanto da Lammens, ma proprio nel miglior momento azzurro un altro errore, questa volta di Barella, apre la strada al contropiede belga e al definitivo 2-0 di Luke Bacchio. Esordio da incorniciare allora per Van Bommel sulla panchina del Belgio, debutto amaro invece per Mancini, come amaro il finale in campo con le scintille tra Lukaku e Donnarumma. Per riconquistare i tifosi e un posto tra le grandi la strada è ancora impervia.
8: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro, ma avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
0: Notizie decisamente migliori dalla vela, nelle regate preliminari dell'America's Cup si distingue Luna Rossa, ci aggiorna in diretta Jacopo Cecconi.
9: Sì, qui a Bagnoli, nell'area ex Italsider, in questo momento c'è una manifestazione di protesta. Qui ci sarà il quartier generale dell'America's Cup. Ieri le gare, le prime due regate, Luna Rossa in testa con un primo e un secondo posto, guida la classifica in vista poi della finale di domani. Oggi 4 nuove regate, una grande vetrina per la città, ma come detto c'è anche chi protesta. Queste persone sostengono che le bonifiche qua non siano fatte adeguatamente, temono che gli hangar costruiti sulla colmata di fatto impediranno poi di arrivare all'atteso parco pubblico a una spiaggia balneabile. Denunciano anche che intanto i prezzi degli affitti sono aumentati a scapito degli sfollati, anche dei campi flegrei. Il commissario straordinario del governo, il sindaco Manfredi, ha più volte rassicurato sui monitoraggi ambientali che sono costanti e ha assicurato che la spiaggia e il parco pubblico si faranno, anzi che la manifestazione dell'America's Cup sarà una grande occasione di rinascita per questa zona. Linea allo studio.
0: Ora la musica, un rap dolente, ricordo di una relazione finita, così torna con un singolo Willy Peyote. Sentiamo Enza e Mirafesta.
10: Spero che il testo della canzone possa rappresentare in qualche modo, non dico manuale di istruzioni, ma un consiglio sull'abituarsi a dimenticare il rancore, secondo me è un brutto sentimento.
11: Con non c'è di che, Willy Peyote racconta della fine di un amore e della capacità di accettarla.
10: Gli uomini dovrebbero abituarsi ad accettare la fine delle cose e a trovare la forza di accettare che gli altri si decidano di lasciarci quando è il momento, senza dare in escandescenza. Non voglio chiudere.

0: questa storia sbattendo la porta.
1: Un brano tra malinconia e ironia che arricchisce l'album Anatomia di uno schianto prolungato che Peyote porterà in giro nei club.
2: Sono molto contento, secondo me sono gli spazi migliori per presentare un disco, i club.
1: Dopo un anno ricco, un documentario, un disco e un tour, c'è spazio per un ritorno al Festival di Sanremo?
2: Sono molto curioso, sono grande fiducia nel fatto che Stefano De Martino possa portare una ventata di aria fresca, quindi sono molto curioso di vedere cosa effettivamente farà, ma io quest'anno lo guardo volentieri da casa.
3: E oggi riparte la nuova stagione di Persone, le storie del TG3. Quella di oggi ha per protagonista un gallerista turco che nel quartiere milanese di Nolo ha fondato uno spazio dove le storie del mondo incontrano l'arte. Lo ha incontrato Alfredo D'Amato. La prossima edizione del TG3 invece alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

Sono nata in Ankara, Turchia, 14 luglio 1968. Sono un segno di cancro ascendente leone. Il mio viaggio verso l'Italia è cominciato 28 anni fa.

0: 大四的时候才一口咬下去。
1: L'arte per me è sopravvivenza. Qualsiasi momento in vita mia, quando ho trovato difficoltà, mi sono trovato dentro una galleria d'arte, un museo, non solo per comprare o collezionare, e oggi per proporre come gallerista. Per me sopravvivere vuol dire respirare, vuol dire amare, vuol dire sognare.

Mi chiamo Haluk Terzi Oğlu. Vuol dire figlio di Sarto. Terzi in turco vuol dire Sarto. Oğlu vuol dire figlio di.

tornando a casa con mio compagno una sera, vedo questo negozio, due saracineschi chiuso totalmente. La mia parola è stata: ma sarebbe bellissimo se era in vendita. Giorno dopo era in vendita. Incredibile, così sono andato a vedere. Infatti il primo passo è stata questa merceria che è stata chiusa per 10 anni, rinata, Merceria Pini, rinata come spazio Hassita. Abbiamo cominciato a fare studi prima di come possiamo conservare elementi originali, come questi pavimenti meravigliosi del cementino del Novecento, tutto originale, è stata recuperata, tutta la divisione del negozio è stata rispettata come è nata 100 anni fa.

A Sita sorge Nolo, un quartiere storico di Milano, nord of Loreto, in totale trasformazione negli ultimi 10 anni, rinasce, un quartiere in riqualificazione totale, gallerie d'arte come mio, anche altre entrano, tantissimi giovani, tantissimi stranieri, anche tantissimi anziani che conoscono questo negozio, questo spazio. Questo quartiere Nolo di Milano, mi ricordo come Istanbul, Cihangir, era 20 anni fa, totale trasformazione. Oggi se uno torna in Cihangir vedi tutti i palazzi restaurati, bellissimi caffè, gallerie d'arte, esattamente questo quartiere attualmente sta vivendo questa trasformazione. Tantissime persone di multi etnie, tantissimo cibo diverso e una galleria d'arte spaziosa a Sita, meno male. Speriamo che arriveranno anche altri per riqualificare questo quartiere che diventa un punto di riferimento per Milano anche a livello mondiale. Volevo creare una cosa inusuale,

0: punto di partenza è stata famiglia, così ho vecchio lavoro di marketing, naturalmente volevo creare un nome che appartiene a noi, non qualsiasi nome. Così ho messo il mio nome, nome di mio compagno, cognome di papà e cognome di mamma e creato Hassita. Naturalmente ogni volta che crea una cosa devi controllare che non vuol dire una cosa brutta un'altra parte del mondo. Mio fortuna, che sono fortunato, Hassita vuol dire anche in lingua hindi sempre felice, sempre solare, un nome femminile. Era perfetto. Così un nome femminile richiamo quattro persone che hanno dato tanta cosa in galleria, così nata Hassita. Le persone che vengono in galleria per comprare, per ammirare, sono ospiti. Primi sono ospiti, poi diventano amici. Queste sono le persone per me. Nolo, secondo me, per Milano, un'opera d'arte, un riferimento, sottovalutato da tanti milanesi, non conoscono, devono ritrovare un quartiere come Nolo, un quartiere vero, veramente tutti conoscono, tutti salutano.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Al nord giornata pressoché serena, soltanto il passaggio di qualche nube alta innocua nella seconda parte della giornata al nord-ovest offuscherà relativamente il cielo. Ventilazione in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Al centro giornata di sole per tutte le nostre regioni, qualche nube in più tra Basso Lazio e Abruzzo. Ventilazione ancora moderata da nord-est, soprattutto sul mare Adriatico, che potrà localmente risultare ancora mosso. Al sud, sole tra Campania, Basilicata, Puglia, alternata a nuvolosità. Nuvolosità più compatta sulla Calabria, dove sulle coste ioniche insisteranno ancora un po' di rovesci o temporali. Sulle due isole maggiori, specie sulla Sicilia, nuvolosità a tratti compatta, soprattutto sulla parte est, dove non mancheranno ancora rovesci o temporali, soprattutto nella prima parte della giornata. Ventilazione ancora sostenuta da nord-est. La stessa la ventilazione la ritroviamo ancora per domenica al sud, quando assisteremo però ad un miglioramento del tempo. Qualche locale piovasco soltanto in mattinata sulle coste ioniche della Calabria. Le temperature si assesteranno su valori massimi compresi tra 28 e 30 gradi per buona parte delle nostre regioni.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Dal 10 ottobre tornano le rubriche del sabato della TGR. Gli amici animali, Petrarca, Officina Italia, Il Settimanale, Mezzogiorno Italia e Bell'Italia. Racconti, volti e storie che mostrano come il paese sta cambiando. Da sabato 10 ottobre dalle 10:40 su Rai 3.
4: Per qualcuno è uno spettacolo, per altri è un percorso, per altri ancora è una scoperta, per qualcuno è un incontro, per qualcuno è una moda, per qualcuno è un viaggio. Per ognuno di noi è casa. Da oggi, per tutti, sarà il numero dell'Italia. Dal 1 ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese. Al numero 57 del digitale terrestre.

0: primo a farsi notare è lui, il cane rosso e lucido creato da Keith Haring, genio della pop art anni 80, ispirato all'Anubi della mitologia egizia.
1: E qui al giardino ne abbiamo due di Harings.
0: Gardone Riviera, pochi metri dalla sponda bresciana del lago di Garda, nascosto ai passanti dalla vegetazione, c'è un giardino museo, 10.000 metri quadri a tratti in salita, di piante, opere e acqua. Oggi proprietà della famiglia Porsche, è stato creato a inizio Novecento dal dentista e botanico austriaco Arturo Ruschka. Nel 1988 fu acquistato da un altro austriaco, l'artista André Heller, che gli diede il nome.
1: Quando Heller ha comprato questo giardino, che era uno splendido giardino botanico, ma diciamo più tradizionale, ha cominciato a introdurre non soltanto le proprie, ma opere d'arte contemporanee, Harings, così come Lichtenstein, di cui vedremo un'altra scultura più avanti, e faccia parte della sua cerca d'amicizia.
0: Fra alberi,

0: cespugli e arbusti sono disseminate opere di nomi celebri, da Renoir a Miró e di artisti emergenti.
1: Abbiamo la Grande Laveuse à Crochet di Renoir. Renoir è stata una delle sue ultime opere.
0: La lavandaia di Renoir sciacqua i panni in un laghetto di ninfee ispirato a quello di Monet.
1: Ne abbiamo tanti qui al giardino di laghetti che sono laghetti di acqua corrente, perché nel 1909 il dottor Ruska è riuscito ad avere il permesso di deviare un piccolo torrente per sfruttarne le acque.
0: In queste acque vivono carpe koi, tartarughe e persino gamberetti di fiume. Fra le piante, nel punto più alto del giardino, c'è un ritratto di Graziella Belli, da 40 anni direttrice di questo posto. Nel cuore, fisico e simbolico, dell'Heller Garden c'è una scultura vivente, il Genius Loci, un busto topiario creato dallo stesso Heller, e poi gli Adamo ed Eva di Nicky de Sanfel e due enormi ametiste viola, fra le più grandi al mondo, che arrivano dall'Uruguay. Questo giardino è visitabile in tutte le stagioni?
1: Sì, è chiuso proprio nel cuore dell'inverno, riapre i primi di marzo.
0: C'è la musica tutto, qui però.
1: Questo infatti è il tunnel della musica.
0: Molti richiami alla spiritualità, per questo il giardino, pur con ingresso a pagamento, è apprezzato anche come luogo di meditazione.
2: Questo è un bonsai di pino nero di 108 anni ed è collocato qui nell'area giapponese da circa 4 anni.
0: L'area giapponese ha un laghetto e una piccola casetta del tè.
2: C'è una staccionata in bambù, fatta da proprio un maestro giapponese. È stato qui un mese per fare la staccionata e un mese per fare la casetta.
0: Nel giardino vivono 500 varietà di piante, alcune in via d'estinzione.
2: Questo giardino è un insieme di nicchie botaniche che provengono da tutto il mondo. Abbiamo la nicchia asiatica, la nicchia australiana alle nostre spalle con una pianta del deserto australiano, questa nicchia che è dove abbiamo un cipresso californiano, quindi l'America. All'inizio, all'ingresso, c'era una pianta sudamericana, la Araucaria, questa pianta ancora primitiva che esisteva già con i dinosauri.
0: C'è voluto più di un secolo per rendere il giardino per come lo vediamo noi oggi.
2: Sì, e il giardino si è anche trasformato, è una sfida continua.
0: Anche le stagioni, sempre più torride, hanno lasciato il loro segno. Come hanno influito i cambiamenti climatici sul suo giardino?
2: Un esempio pratico, da 20 anni che sono qui più o meno, gli agrumi, i limoni tipici del lago di Garda, non li copriamo più da 10 anni in inverno, non hanno bisogno di un riparo. In estate le temperature sono molto più elevate rispetto a anni fa. Quindi alcune piante, soprattutto dei rocciosi, purtroppo ci hanno lasciato.
0: Da qualche anno qui sono scomparse le stelle alpine e crescono rigogliosi i banani.
3: In questo numero, il lino che tesse sull'antico telaio in Abruzzo è finito nel film Odissea. Scampò il disastro di Marcinelle e nel suo paese ha fondato un museo per ricordare la sciagura. La ciclostorica francescana, biciclette d'epoca, abbigliamento vintage, fra i suggestivi paesaggi dell'Umbria. Sulle tracce degli orsi preistorici che vivevano nelle Dolomiti, nuove scoperte in una grotta sulle montagne della Valbadia. Quando i rifiuti diventano una risorsa e si trasformano in metano per far viaggiare gli autobus. In cammino lungo i sentieri della Via Germanica Imperiale, nel tratto che percorre l'Emilia-Romagna. Padova celebra l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori.
4: Il telaio non tesse solo le tele, ma tesse anche i rapporti.
3: Tesse il lino sull'antico telaio della nonna in Abruzzo. Alcuni mazzetti del suo lino sono finiti nel film Odissea di Nolan.
4: Il telaio è stato un po' un'ancora di salvezza, perché durante questi terremoti abbiamo fatto un'infinità di traslochi e un'infinità di interruzioni.
5: Non ha mai smesso di lavorare al telaio di famiglia Assunta Perilli, archeologa, artigiana e ambasciatrice del Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Ama il lino per i suoi fiori violetti e il filato dolce. Della sua piccola produzione, il regista Christopher Nolan ha fatto un cameo all'interno del film Odissea.
4: Un giorno mi arrivò un'email dove

0: Una ragazza mi chiedeva se avevo una disponibilità di una cinquantina di mazzi di lino, dovevano fare un film però non mi poteva dire nulla. Allora le ho chiesto come mi aveva trovata e lei mi ha detto che avevano contattato un grande produttore di lino svizzero e lui aveva risposto, visto che la produzione stava a Roma, aveva risposto: ma guardate che in Abruzzo, proprio lì vicino a voi, c'è una chicca piccolissima di una filiera di lino, e lei si chiama così, e quindi mi hanno contattato e sono arrivati. E il 16 luglio, quando è uscito, chiaramente sono andata a vederlo.
1: Quando lui torna da Penelope e combatte con i suoi pretendenti, chiaramente mi sono vista tutto il film cercandomi.
0: C'è un'edicola in cui sono appese tutti i mazzetti di lino di nonna Laurina.
2: Nonna Laurina chi è?
0: Nonna Laurina è una centenaria che aveva continuato a coltivare il lino anche dopo che era finita tutta la filiera, nel vasetto davanti casa sua.
2: Tessuti per la campagna, ma anche lenzuola, strofinacci, tovaglie, una filiera quasi estinta, quella del lino di Campotosto, che Assunta Perilli porta avanti con amore e di cui le anziane l'hanno fatta custode. La sua bottega, in un container nel paese, è molto più di un negozio.
0: In realtà il telaio non tesse solo le tele, ma tesse anche i rapporti. E quindi ci siamo, diciamo, riunite intorno al telaio e ci siamo un po' salvate.
2: Di chi è questo telaio?
0: Questo è il telaio di mia nonna Assunta. L'ho ritrovato nel 2000, nella cantina di casa mia. Quando l'ho rimesso a posto, mia nonna era già morta, quindi mi hanno aiutato due anziane del paese, nonna Idea e nonna Mechina, che sono rimaste con me per 15 anni e quindi mi hanno regalato un mondo che non sono riuscita più a lasciare. Nolan, che è un ricostruttore fedele, ha cercato veramente questa piantina e quindi adesso il lino di nonna Laurina è arrivato ad Hollywood. Questa cosa mi ha fatto piangere tantissimo.
3: Era dura, purtroppo è successa questa catastrofe enorme, perché più di così.
4: Nella miniera di Marcinelle, 70 anni fa, morirono in 262. Lino Rota scampò il disastro e nel suo paese ha fondato un museo per ricordare quegli eventi.
3: Siamo stati giù a cercare, a vedere cosa era successo. Era talmente terribile che non si capiva più niente.
5: Quando Lino Rota, allora 27enne, scese tra i primi nel pozzo della miniera belga del Bois du Cazier a Marcinelle per soccorrere i compagni intrappolati, trovò solo corpi. Alcuni di loro, racconta oggi, erano morti soffocati, avevano i volti anneriti dal carbone e due solchi bianchi tracciati dalle lacrime piante prima di morire.
3: Sono sceso nella miniera dove c'era tanti morti. Terribili, più terribili di così.
5: Era partito dalla Bergamasca per il Belgio nel 1948, dopo una prima emigrazione in Francia. Come tanti, era stato attirato dalle promesse di lavoro e alloggio dignitosi. In Belgio i minatori italiani trovarono invece condizioni durissime.
3: Qua non c'era lavoro, c'era la miseria, era una miseria completa.
6: Nonostante il foglio rosa, un foglio che indicava agli italiani venite in Belgio, che vi daremo una buona paga e anche un buon alloggio. Arrivati là invece hanno trovato gli alloggi quali erano. Erano delle baracche in lamiera, erano le baracche che erano dei prigionieri al tempo dell'occupazione in pratica tedesca, no?
3: Era dura, purtroppo è successa questa catastrofe enorme, perché più di così.
5: La mattina dell'8 agosto del 1956, il disastro. Un carrello agganciato male trancia i cavi provocando un incendio. Rota aveva appena finito il turno, scende.

0: nel pozzo a capo di una squadra di soccorritori.
1: C'era dei morti. Dei morti, dei morti.
0: Per giorni mogli, genitori e figli restano aggrappati alla griglia del cancello in attesa di notizie. Il 23 agosto un soccorritore segna la fine delle speranze dicendo in italiano tutti i cadaveri. I morti sono 262, 136 gli italiani, 3 i lombardi. La catastrofe accese un faro sulle condizioni di vita degli immigrati, indignando l'opinione pubblica in Belgio e in Italia. Negli anni successivi ci fu qualche piccolo cambiamento.
1: Andava meglio, insomma.
2: Era ancora dura.
1: Era ancora dura.
0: Dopo quasi 25 anni in miniera, Rota è tornato a Nembro e si è dato una missione non dimenticare. Con oggetti di vita quotidiana arrivati direttamente da Marcinelle, ha fondato 20 anni fa il Museo della Miniera e dell'Emigrante. La storia di Lino Rota è diventata anche un fumetto dal titolo Sotto le stesse stelle.
3: Una storia unica, la storia del Lino. Però allo stesso tempo è anche una storia di molti, la migrazione, lo spostarsi per andare in un paese perché nel dopoguerra c'era la fame.
0: Il Museo della Miniera e la Baracca dell'Emigrante sono visitati ogni anno da decine di studenti della Bergamasca.
4: Se questi ragazzi qui, molti di questi ragazzi hanno una casa, è dovuto grazie proprio ai nonni che hanno lavorato in Belgio, tornati in Italia perché hanno guadagnato bene là, lavorando sodo, e oggi hanno una casa.
0: Dopo la catastrofe, Lino Rota è tornato a Marcinelle e ha continuato a lavorare in miniera fino al 1971.
2: Lei aveva paura quando è tornato?
1: No, mai avuto paura.

0: memoria del ciclismo, alla storia della bicicletta, che è storia della società, storia dell'Italia.
1: Biciclette d'epoca, abbigliamento vintage per partecipare alle ciclostoriche come la Francescana a Foligno. Nessun agonismo, tanta passione.
2: Foligno si presta benissimo a questa manifestazione stupenda, per me è la prima edizione.
3: Abitavo a Trevi e adesso abito a Riccione, però è sempre emozionante scendere.
4: La passione per le bici d'epoca è letteralmente esplosa in Italia negli ultimi anni. La ciclostorica, la Francescana, è giunta alla 12ª edizione, oltre 1000 i partecipanti. Al nastro di partenza la pronipote di Girardengo e la nipote di Bartali.
0: Conferma essere un fiore all'occhiello delle ciclostoriche del Giro d'Italia d'epoca e delle ciclostoriche italiane.
5: È un elemento che in qualche modo ancora oggi racconta la pace, la voglia di riuscire a conquistare i propri obiettivi e sicuramente anche consolidi l'amicizia lungo il percorso, perché anche nelle nostre ciclostoriche aiutarsi uno con l'altro, soprattutto quando fuori.
4: Arrivano da diverse regioni d'Italia molti gli aficionados che tra una settimana parteciperanno all'eroica.
6: La Titanica cos'è?
7: Ah, è la ciclostorica di San Marino.
6: Cos'è la Chianina?
8: È la ciclostoria della Val di Chiana, è un posto bellissimo dove si allevano le mucche chianine e quindi...
4: Qualcuno arriva anche dal Brasile.
9: Meraviglioso, la Francescana è la mia quinta volta, è la ciclostorica più bella d'Italia.
4: Epica, vanvitelliana, divina, intrepida, tante le manifestazioni che compongono il Giro d'Italia d'epoca. La prima nel 97 è stata l'eroica, 90 i partecipanti, ora è stato messo il numero chiuso e sono 8.000.
0: Ogni bicicletta ha la propria maglia che può essere o anni 20 o anni 40 oppure anni 70 con la zip, ed è importante rispettare questo rigore.
4: Manifestazioni come questa sono un volano per il cicloturismo. Quello della Francescana è ora un percorso tabellato che interseca la ciclovia Assisi-Spoleto.
0: L'uso della bicicletta è il modo migliore per scoprire il territorio, scoprirlo lentamente, apprezzarne a 360 gradi tutti gli aspetti, dalla enogastronomia alla bellezza dell'ambiente.
4: Un percorso tra vigneti e uliveti della Valle Umbra, con soste per rifocillarsi nelle cantine, perché il connubio gastronomia e paesaggio è parte del successo di ogni cicloturistica che si rispetti.
10: Il cane in bici è una mascotte, si chiama Nina, viene tutti gli anni, si gode la passeggiata, sta benissimo, e noi con lei.
4: La bicicletta è una passione di famiglia.
11: Assolutamente sì, vivo in una casa in cui io sto sempre ad armeggiare con le bici, lo porto con me alle varie manifestazioni, quindi diciamo è nel DNA di famiglia.

0: Pensiamo che un orso bruno attualmente arriva a 250 kg. Questo arrivava a 1200 kg. Piccolo gigante.
1: Sulle tracce dell'orso preistorico che viveva sulle Dolomiti, nuove eccezionali scoperte in una grotta sulle montagne della Valbadia.
2: Riuscire a immaginarselo serve un esercizio non da poco, il salto nel tempo è di quelli importanti, quasi 50.000 anni. Qui tra queste guglie di roccia che dominano l'Alta Badia, l'Ursus ladinicus, l'orso delle valli ladine, aveva trovato il suo habitat. Un esemplare con caratteristiche che lo rendono del tutto peculiare rispetto agli orsi che oggi popolano i boschi delle Alpi.
0: Era un animale gigantesco, era un orso che raggiungeva i 1200 kg di peso ed era lungo quasi 2,60 m. Possiamo immaginarcelo quasi come un piccolo elefante.
2: A San Cassiano, dove ha sede il museo dedicato al plantigrado, sono custoditi materiali e importanti reperti utili a far conoscere l'animale individuato e poi classificato grazie alla sensazionale scoperta che nel 1987 fece l'escursionista Willy Costamolling, ossia una grotta piena di resti nella zona delle Conturines.
0: L'orso delle caverne delle Conturines è l'orso che è stato trovato a quota più alta a livello mondiale. Siamo a quasi 2800 metri ed è stata una cosa veramente fantastica. Nessuno si sarebbe mai pensato che un animale che mangia solo vegetali, che è puramente erbivoro, potesse arrivare a 2800 metri.
2: Ora però si aggiunge un nuovo tassello. Inizio luglio la guida alpina di Brunico, Kurt Walde, dopo anni di esplorazioni e ricerche, ha scoperto un nuovo antro sotto la cima di Conturines.
3: E quando sono entrato era una cosa molto emozionante. Trovando le prime ossa ho detto, oddio, questo è la parte superiore, probabilmente la parte principale della grotta del Conturines.
2: Al suo interno vi è un vero e proprio tesoro in termini di valore paleontologico e non solo.
3: C'erano migliaia di ossa, c'è proprio ossa dell'orso, dei scheletri quasi interi, però colonne vertebrali di un orso interi col bacino ancora attaccato.
2: Vista l'importanza, la provincia, informata del ritrovamento, ha immediatamente interdetto l'ingresso alla grotta, pur non essendo l'area di per sé di facile raggiungibilità.
4: Ho avuto notizia il 21 luglio e ci siamo subito mossi per proteggere questo sito, che è un sito estremamente delicato perché è ancora incontaminato.
2: Sono molte le domande che questa scoperta pone all'attenzione dei ricercatori, quesiti che già il ritrovamento di Costamolling aveva in qualche modo sollevato.
0: Innanzitutto l'età. Sappiamo solo che questo orso è più antico di 50.000 anni, ma non sappiamo esattamente in quale periodo questi orsi frequentavano la Valbadia e le Dolomiti. Secondo, non sappiamo esattamente se è una specie o se è una sottospecie.
2: Oggi la nuova grotta, che diversamente dalla prima è stata immediatamente messa al riparo da contaminazioni, potrebbe fornire delle risposte.
0: Dato che il fondo della caverna è ancora intatto e c'erano sempre temperature basse ed eravamo sempre a temperatura costante, c'è ancora DNA nel suolo. Questo vuol dire che forse anche animali che sono entrati e che non hanno lasciato il loro scheletro potrebbero essere identificati tramite questo DNA.
2: E forse anche aprire scenari inediti sui quali comprensibilmente però c'è molta prudenza tra gli esperti. Tracce e reperti oggi analizzabili con tecnologie assolutamente imparagonabili rispetto a quelle di 30 anni fa potrebbero infatti raccontare una storia nuova fatta di presenze non solo animali ma chissà anche umane.
5: Il rifiuto organico diventa sempre più centrale dentro i processi di recupero e quindi altri soggetti si stanno affacciando sul mercato per la produzione di biometano attraverso l'utilizzo degli scarti e dei rifiuti.
1: Quando i rifiuti diventano una risorsa, come in questo impianto che produce gas metano per far viaggiare gli autobus.
6: A Trento gli autobus vanno a rifiuti, letteralmente. La provincia ha una percentuale di raccolta differenziata tra le più alte in Italia. Tutto l'organico prodotto dai trentini viene riconvertito in metano. La parte più grossa in questo impianto, poco a nord di Trento, a Cadino, nella piana della Rotaliana, si chiama biodigestore, dice la D. Andrea Ventura.
5: L'80% della raccolta dell'organico arriva qui, arriva all'impianto di Bioenergia Trentino, oltre a tutto il verde, il vegetale, lo scarto dei giardini, dei parchi pubblici, delle potature.
6: Un rifiuto che viene riutilizzato per creare che cosa?
5: Per creare energia elettrica, per creare biometano per la mobilità pubblica e per creare un ammendante molto pregiato, molto prezioso, che è il compost.
6: 42.000 le tonnellate di rifiuto organico che arrivano qui ogni anno, più 18.000 di verde urbano, da sfalcio e potature. Ogni anno l'impianto di Cadino genera 6 milioni di kilowattora e ben 2 milioni e mezzo di metri cubi di biometano, che fanno funzionare oltre 90 autobus cittadini, il 60% della flotta del trasporto pubblico di Trento. Il miracolo avviene qui, nel digestore, seguendo un processo anaerobico, cioè senza ossigeno.
5: Riscaldando il rifiuto organico così riscaldato genera delle famiglie batteriche che prolificano e che generano il biogas. Il biogas viene poi inserito dentro un impianto di purificazione, dove viene separata la parte di metano dalla parte di CO2.
6: Il CO2 viene rilasciato nell'aria, mentre il metano puro viene immesso direttamente nella rete nazionale di metanodotti ad alta pressione, da dove Trentino Trasporti preleva una quota equivalente per fare il pieno agli autobus.
5: Un modello di economia circolare territoriale significa accorciare le filiere, quindi utilizzare un prodotto locale, in questo caso un rifiuto, uno scarto, trasformarlo in un prodotto che possa essere riutilizzato localmente. Il biometano per la mobilità, ma anche il compost per l'agricoltura della piana rotaliana, della Valle dell'Adige, che ha fabbisogni importanti di ammendante.
6: È un esempio riuscito di chiusura del ciclo di rifiuti a chilometro zero. Tutto inizia e finisce in Trentino.
5: Questo è un impianto che è nato per dare una risposta al fabbisogno, ad un'esigenza trentina, tutta trentina. Noi non importiamo rifiuti, noi gestiamo i rifiuti del territorio della provincia autonoma di Trento, che provengono dai vari bacini di raccolta sparsi sull'intero territorio provinciale.
6: Ecco, insomma, come i rifiuti diventano risorsa, anche appetibile economicamente. Per questo, dice Ventura, l'impianto di Cadino non è destinato a restare solo.
5: Il biometano è una risorsa preziosa, che molte aziende, anche dentro questa logica di corretta transizione ecologica, ci richiede e che il mercato richiede. Ovviamente il rifiuto organico diventa sempre più centrale dentro i processi di recupero e quindi altri soggetti si stanno affacciando sul mercato per la produzione di biometano attraverso l'utilizzo degli scarti e dei rifiuti.
7: Romea perché è diretta a Roma, germanica perché indica la provenienza, quindi viene dalla Germania, imperiale perché indica tutti gli imperatori sostanzialmente che hanno seguito questa rotta.
8: In cammino lungo i sentieri della Via Germanica Imperiale, nel tratto che percorre l'Emilia-Romagna sulle tracce di antichi popoli.
9: Qui siamo al Ponte del Diavolo. Perché si chiama così?
7: Allora, Ponte del Diavolo perché generalmente i ponti di questa struttura, così con un'architettura così ardita per l'epoca, venivano indicati del diavolo perché sembrava che fosse il diavolo a costruirli.
9: C'è un Ponte del Diavolo anche nei 160 chilometri che percorrono l'Emilia-Romagna della via Romea Germanica Imperiale. Qui siamo a Rio Lunardo, Appennino Modenese. Storicamente è stato percorso da Romani, Etruschi, Celti.
7: Storicamente quest'area di strada è stata percorsa da tutte queste civiltà, quindi già da in epoca etrusca, i Romani in modo particolare, poi ci sono tutta l'epoca del Medioevo.
9: Parte da Trento la via Romea Germanica Imperiale e dopo 550 km arriva a Roma.
7: Attraversiamo 6 regioni, una provincia autonoma, 102 comuni e sono circa 1200 km complessivi di percorso gestito tra il percorso retto e le varie varianti e i collegamenti con le città e i borghi dove ci sono più emergenze da valorizzare.
9: In Emilia-Romagna rimane all'interno della provincia modenese, dalla pianeggiante Concordia, poi Carpi, Modena, Sassuolo, Lamo Moconio, Montecreto, Pavullo e l'abbandona Fiumalbo, prima della Toscana Cutigliano.

0: cammino La Pieve, San Michele Pelago, nel punto di convergenza di tre località, oltre a Fiumalbo, Gerunato, Pieve Pelago.
1: Le persone che provenivano venivano in chiesa dalle tre località entravano da tre porte diverse.
0: A Fiumalbo, tra i borghi più belli d'Italia, c'è la tradizione celtica delle margolfe, volti posti all'esterno delle abitazioni per allontanare gli spiriti maligni.
2: Fiumalbo di queste teste ne ha almeno 24 nelle mura del paese, io le ho censite, messe dentro una bella cartina che i turisti volentieri vanno quindi a cercare, e così che vanno anche nelle strade più particolari del nostro bel paese.
0: Nella cittadina modenese anche il 500° oratorio cittadino.
3: Un bellissimo punto d'incontro tra il Rinascimento toscano e quello padano, direi che è interessante, soprattutto perché questa è la nostra Cappella Sistina. Il pittore nel 1535 si ispira difatti alla Cappella Sistina.
0: La via Romea Germanica Imperiale si chiama così perché...
1: Romea perché è diretta a Roma, Germanica perché indica la provenienza, quindi viene dalla Germania, Imperiale perché indica tutti gli imperatori sostanzialmente che hanno seguito questa rotta, questo percorso, questa area di strada.
4: E per finire il Piano Festival che Padova dedica a un suo illustre cittadino, Bartolomeo Cristofori, nato a metà 600, inventore del pianoforte.
5: Cristofori partì dal cembalo e, anziché pizzicare la corda, questi martelli andavano a percuoterle, creando una nuova modalità di suono, ma soprattutto creando una attenzione e limitazione quasi della voce umana. Nel corso dei tre secoli questo strumento diventerà qualcosa di incredibilmente rivoluzionario.
4: Per celebrare l'inventore del pianoforte, Padova ospita una serie di concerti come quello andato in scena al Teatro Verdi, solista Lucas de Barge.

0: C'è un posto dove stare per dormire?
1: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
2: Chi è questa gente? Chi la fa entrare?
3: Questa è casa mia!
4: Nessun dolore. Dal 24 settembre al cinema.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti.
7: Ce la posso fare.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dall'universo di George Simenon, una nuova indagine del commissario Maigret.
11: La vittima non è uno qualunque.
12: Voglio sapere quello che fa ora per ora.
13: Capo, ma è legale.
12: Me ne frego.
10: Maigret, l'amore e la morte.
14: La sua curiosità è soddisfatta?
10: Al cinema.

0: Nuove avventure on the road.
1: Vi aspetto.
0: Con Camila Rasnovic, Kilimanjaro on the road. Domani alle 16:45, Rai 3.

0: capitale. La grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti. Sul Tevere finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
1: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, da lunedì alle 20:15 su Rai 3.
2: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
3: Dal nostro assortimento per te e lo chef, salametto cacciatore DOP a 2,69 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 99 centesimi.
2: Italiano vale davvero.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 euro.
5: La cremosità del cioccolato al latte Lindt ti lascerà senza parole. Lindt, gusto classico, cremosità straordinaria.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: credo di inventarmi la mia vita e il mio mestiere tutti i giorni.
1: È una delle persone più acute e intelligenti che io abbia mai conosciuto.
2: È non solo una stilista, ma una donna imprenditrice.
3: Senza dubbio è stata una figura di grande innovazione.
4: Molto intelligente e anche molto colta.
5: Soprattutto una grande personalità.
6: È stata una donna che ha sempre vissuto in anticipo sui tempi.
7: È una figura emblematica del Made in Italy italiano.
8: È stata veramente una pioniera visionaria della

0: una donna di grande intensità umana.
1: Il guanto di Kashmir nel pugno di ferro.

0: Sicuramente Laura Biagiotti rappresenta ciò che oggi è il Made in Italy, quindi un insieme di creatività e di artigianalità. Tutto nasce in una piccola sartoria, quella della madre, a Roma, e rappresenta quel mondo delle petit mains, come le chiamano i francesi, delle piccole mani che lavorano, che fanno sì che ci sia una ricerca del dettaglio, una cura, una creatività.
1: Mia nonna Delia, davvero una donna del futuro, aprì un piccolo atelier a casa, vestiva le amiche, poi questo business crebbe fino a diventare una delle prime stiliste italiane a disegnare le divise per l'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera. Era il 1964 e questo la portò a diventare famosa negli Stati Uniti. A quel punto mia madre Laura, che studiava lettere antiche all'università, entrò in azienda proprio perché parlava l'inglese, per darle una mano a spiccare il volo, a così raggiungere traguardi internazionali.
2: Avevo 20 anni e mi sono resa conto che non si poteva giocare su due tavoli in questo modo, che dovevo proprio scegliere, e ho scelto la moda per una ragione, perché a me piace viaggiare, conoscere gente, e quindi quello mi sembrava forse una migliore espressione di me stessa.
0: Dalla madre assorbe, raccoglie il lavoro artigianale, il lavoro sartoriale, e lo trasforma in qualcosa di diverso, cioè il prêt-à-porter. Ecco, Laura Biagiotti fa sì, nel momento in cui sfila nel 1972 per la prima volta a Firenze, porta sulla passerella proprio questo mondo, cioè fa sì che la tradizione del saper far bene le cose possa essere applicata a un mondo totalmente nuovo, che è il mondo di una quotidianità che si scolla da un cerimoniale, chiamiamolo così, fisso, e che non contemplava assolutamente una donna che era un'imprenditrice, una donna che lavorava, una donna che aveva una famiglia.
3: L'ho conosciuta nel 72 a Palazzo Pitti, perché è stata la prima sfilata che ha fatto, e devo dire che si vedeva subito che era una che sarebbe arrivata. Pitti di allora non era il Pitti degli inizi, che era quello iconico dell'alta moda romana, era una cosa molto più domestica. Soprattutto non c'era ancora il culto della personalità degli stilisti, perché quelli che sfilavano con il loro nome erano la Biagiotti, Albini, che allora era il più bravo e più conosciuto di tutti, Crizia e Missoni. Tutti gli altri stavano dietro le tende di Palazzo Pitti, perché lavoravano tutti, Armani, Ferré e Versace, per altri marchi.
4: Laura Biagiotti ha, diciamo, con la sua moda ha rappresentato veramente la femminilità, diciamo, discreta ma anche, diciamo, comoda, no? Voglio dire, perché se analizziamo gli altri creatori dell'epoca, voglio dire, Ferré, architetto, era faceva cose straordinarie, molti dicevano quasi difficili da portare, quindi è così. Armani era la donna seria, un po' manager, così, molto elegante, molto chic, però manager. Versace era invece la trasgressione, la donna un po', portava un po' di erotismo, diciamo, sensualità nella moda. E Laura Biagiotti invece rappresentava un'eleganza rilassata, molto mediterranea, cioè ti trovavi bene, no? Con le cose di Laura, queste cose larghe, queste cose abbondanti, queste cose chiare. Ha accontentato proprio tutte quelle donne che volevano sentirsi belle, sensuali, ma comode e rilassate.
0: Ecco, la comodità insieme alla creatività sono i due momenti che fanno sì che lo stile Biagiotti inizi a entrare nell'immaginario collettivo, a scollarsi da ciò che è la tradizione, la consuetudine dell'abito della piccola sartoria che ancora esiste, ma ancora di più di un prêt-à-porter che è in evoluzione.
1: Così nacque la sua prima collezione.

0: stagione pensando proprio agli abiti da lavoro, a cercare di mettere lo straordinario nel quotidiano.
1: E Laura da Firenze, anzi cominciamo da Roma fino a Firenze e poi a Milano, scelse Milano perché era la nuova sede per le grandi sfilate di moda, il Prêt-à-Porter. E devo dire che gli anni 80, fine anni 80, sono stati i grandi Roaring Eighties, cioè gli anni da bere, la Milano da bere, e il Made in Italy ha segnato una grandissima forza economica per l'intera Italia.

0: Ho avuto la fortuna, in effetti, di cavalcare questo momento straordinario, che era il momento in cui la moda si trasferiva, credo, da Firenze a Milano, eccetera, e quindi si cominciava a parlare di questi designer italiani, della moda, del made in Italy, di queste cose, e c'erano questi 4-5 personaggi che erano appunto Armani, Valentino, Ferré e Laura Biagiotti, che erano i, diciamo, protagonisti di questo passaggio. Io ho contribuito a mio modo, diciamo, a vivere quel momento e soprattutto a portare quello che era un po' il mio bagaglio culturale, che veniva dalla pubblicità, dalla comunicazione. A quel tempo io facevo il regista di film pubblicitari. È capitato per caso che venissi coinvolto in questo mondo e allora lì ho portato quello che era il mio bagaglio. Quindi ho cercato intanto di insegnargli a usare i nuovi mezzi di comunicazione. Nell'82, pensate, mi ricordo che abbiamo addirittura inventato il primo magazine al mondo di moda, si chiamava Canale Moda.
1: Il successo grande è quello del Made in Italy. Noi siamo in qualche modo tutti coinvolti in questo grande fenomeno che è cominciato negli anni 80 e che rappresenta, secondo me, una delle migliori valenze del nostro paese.

0: Io credo che loro fossero talmente presi dall'entusiasmo, no, loro hanno capito che loro stavano facendo qualcosa di nuovo e qualcosa di importante.
1: Se dovessimo pensare alla storia di Laura Biagiotti e raccontarla con delle immagini, una di queste è sicuramente quella che la ritrae assieme ai suoi colleghi e dietro come sfondo, come backdrop, un monumento meraviglioso, il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano con le sue guglie che simboleggia, oltre la città e la metropoli, la capitale, futura capitale della moda.
2: Un fermamomento un po' faustiano della felicità presa in quell'istante può essere rappresentato dall'iconica fotografia di Laura Biagiotti con Ferré e gli altri grandi stilisti del Made in Italy, con dietro appunto il profilo delle guglie di Milano.
0: È quella foto che per me è una sorta di dannazione. Sono riuscita a farla in un modo semplicissimo, che a me nessuno mi diceva di no, nessuno di loro mi ha detto di no. Io veramente non ho fatto nessuno sforzo, direi una bugia colossale. Ho semplicemente detto: questo giornale per il quale fate la copertina va in America. Io penso che come mercato non faccia schifo a nessuno. Scelsi quelle 12 persone perché quelle 12 persone rappresentavano l'Italia in America. Tutti mi hanno detto grazie, vengo molto volentieri, dalla Milash alla Biagiotti, alla Fendi, ma chiunque, tutti quanti. Ognuno aveva il suo posto, anche nella disposizione della foto. La location vera era l'Arco della Pace a Milano. E per me l'Arco della Pace, che aveva quest'area trionfale, era come la giusta rappresentazione da affiancare al Made in Italy, al concetto di Made in Italy.

Italy, che doveva esprimere questa copertina, la completezza del Made in Italy. Quando facemmo la riunione per l'uscita della copertina, fu mandata una copia in America e ci venne detto: non va bene lo sfondo. No, non va bene, non va bene, e noi vogliamo il Duomo. Quindi niente, abbiamo dovuto semplicemente scontornarla, come si fa normalmente, e metterci dietro questo Duomo di Milano tanto ambito dagli americani.

0: Laura Biagiotti è la prima che sceglie e riesce a sfilare in un simbolo della città di Milano, una delle tre sale, uno dei tre palcoscenici del piccolo teatro. È il teatro oggi Mariangela Melato, che nasce originariamente come teatro studio nel cuore di Milano, nel cuore di Brera, e per 30 anni Laura Biagiotti sfila all'interno di questa struttura.
1: La scelta di Laura Biagiotti di legarsi al piccolo teatro è una scelta che nasce da lontano. Nasce nel febbraio del 98, quando sfila al Teatro Strehler, sfila proprio durante le repliche del Così fan tutte, che era stato poi l'ultimo spettacolo diretto dal maestro Giorgio Strehler e lo spettacolo inaugurale del teatro. Quindi in qualche modo quell'anno abbiamo avuto l'inaugurazione con un'opera meravigliosa, ma anche l'inaugurazione di una stagione di legame tra moda e teatro.
2: Edoardo Sanguinetti, per parlare di teatro, diceva: in fondo ogni teatro è un teatro anatomico, è un luogo dove guardare dei corpi. Credo che ci sia una profonda contiguità da questo punto di vista tra l'esperienza della moda e l'esperienza teatrale.
3: Perché portare la moda nel luogo in cui si appunto interpretavano i grandi drammi universalmente conosciuti? Proprio perché erano, secondo me, e per il pubblico, poi alla fine, e soprattutto per Laura che aveva scelto questa strada, un'opera. Diventa un'opera d'arte contemporanea.
4: Ha portato praticamente e ha fatto diventare questo luogo la sua casa, per cui ha voluto dare anche lei, voglio dire, questa idea di portare a casa sua i milanesi. Non avendo una casa, ha scelto questa casa che era bellissima ed è bellissima ancora.
1: E qui, esattamente su queste assi, Laura Biagiotti in ogni sfilata ha saputo reinventare lo spazio, reinterpretare lo spazio, ma sempre con grande attenzione e con rispetto.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Io so Ival Soia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
8: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, Il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99€.
9: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
11: Qui è Verisure, si identifichi subito.
10: E rileva il ladro prima che entri in casa.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Mi sembra che la moda italiana si meriti delle mete straordinarie.
1: Abbiamo cominciato a parlare di cose che si potevano fare insieme. Lei aveva questa idea di andare in Cina e lei mi ha detto: dammi un'idea, dico, ma visto che sei la prima persona che va in Cina, io ti consiglierei di fare qualche cosa che resti, tipo un documentario.

0: Laura Biagiotti è stata la donna che ha viaggiato da Occidente ad Oriente, la prima stilista donna imprenditrice che porta la moda dall'Italia, quando ancora il Made in Italy non era formato come adesso, e sfila in Cina e crea un nuovo modo di comunicare attraverso le passerelle, ma anche attraverso la cultura.
1: Lei era affascinata da questi viaggi e soprattutto mi parlava sempre di dobbiamo portare la moda italiana all'estero, dobbiamo andare in giro.
2: Siamo nel 1987 e mia madre incontra a cena l'allora ministro della cultura, al quale dice: sto vedendo succedere una cosa straordinaria. Un numero incredibile di persone si spoglia della divisa di Mao e ritrova nell'abito la sua individualità. Mi piacerebbe portare la mia moda alla più grande comunità di donne al mondo, ma mi piacerebbe anche far vedere alla Cina cosa si può fare con le sue materie prime. Noi che portiamo la seta e il cashmere dal vostro paese, vorrei farvi vedere cosa la manifattura italiana può fare alle vostre materie prime.
3: I cinesi sono un popolo che noi non conosciamo, tuttora non li conosciamo, e quindi lei è stata così intelligente da farsi anche spiegare le cose da persone che c'erano state, insomma. Ha fatto tutto benissimo.
0: Laura Biagiotti parte dall'Italia, va in Cina e non vuole sbarcare come la conquistatrice occidentale che arriva in Oriente, ma vuole creare un rapporto di empatia, un rapporto di dialogo.

0: Allora fa sfilare 30 modelle cinesi, ma proprio perché la Cina è ancora in un momento di evoluzione, quel mondo che sta guardando all'Occidente incuriosito ma ancora con un po' di sospetto, porta alcune modelle italiane che faranno da tutor alle ragazze cinesi.
1: Doveva essere un'unica sfilata, ma se ne fecero tre perché gli ospiti arrivavano con i biglietti tagliati in tanti piccoli pezzi. Tale era la voglia di partecipare a un evento occidentale così inusuale. Fu un'avventura bellissima, direi un'avventura culturale, molto più che commerciale. La creazione di un ponte in un paese che parlava pochissimo l'inglese, dunque il linguaggio della bellezza e il linguaggio della moda diventava quasi un esperanto.
0: Laura Biagiotti porta in Cina un mondo totalmente diverso, non sono più le divise legate al periodo maoista, ma porta il colore che era solo utilizzato dalla corte imperiale all'epoca, in Cina era come bandito. Ecco, Laura Biagiotti ridà la gioia, il colore, la gioia di vivere attraverso l'abito alle donne cinesi che si innamorano follemente perché scoprono anche il gusto di essere femminili, di essere affascinanti, di essere seduttive.
2: Io sono stata a Pechino con lei, ricordo la piazza Tiananmen e tutto quello che poteva essere la visione quotidiana di una enorme nazione con un infinito numero di abitanti che cominciava a diventare la grande Cina di oggi.
3: La Cina era una meta impressionante per una stilista come la Laura, ma per qualunque stilista italiano. Però lei l'ha affrontata come una cosa con l'orgoglio di dire: io sono la prima che ci va.
4: Pechino era ancora una città già moderna, ma aveva ancora le contaminazioni dei vecchi Udong, che erano i villaggi in centro vicino alla Tiananmen. Facciamo questo evento in un albergo proprio vicino alla piazza Tiananmen, con coinvolgimento di artisti, bambini.
3: Lei aveva un coraggio incredibile, noi la guardavamo tutti con grandissima ammirazione e penso che la stessa ammirazione l'abbiano avuto i suoi colleghi maschi, perché in quel momento lì la Cina proprio non ti veniva ancora in mente perché c'erano dei mercati forse più economicamente più immediati da raggiungere, che erano l'America, erano il Giappone.
1: Io avevo dato a mia madre Laura una copia del Milione e un panda di peluche.

0: Che lei lasciò il bambino che uscì con lei nel finale della sfilata perché lo teneva stretto, e lei mi disse: sono tornata a Roma senza il tuo panda, ma hai un fratellino in Cina che ti aspetta.
1: Xiao Ping, piccolo Xiao, era il mio compagno che mi sosteneva moralmente in questa grande avventura cinese. La moda sicuramente apre le porte, quindi serve per stabilire subito un rapporto di fantasia, qualcosa che è una sorella minore dell'arte. Noi abbiamo alle spalle questo grande patrimonio della cultura italiana che non si è sopito. Io la prima volta che sono stata in Cina sono stata ricevuta all'Assemblea del Popolo e mi hanno chiamato nuovo Marco Polo.

0: sarà poi un altro momento fondamentale, quello che la vedrà in Russia. La vedrà in Russia in due momenti, uniti e separati allo stesso tempo. Una sfilata che verrà fatta all'interno del teatro del Cremlino, ma anche la mostra che proporrà al Museo Pushkin di Mosca della sua famosissima e notissima collezione legata a Balla. Russia e Cina, se pensiamo il momento storico così importante, così fondamentale per uno scambio di culture, apre non solamente alla storia di Laura Biagiotti, ma a tutto il Made in Italy, una nuova via. Se vogliamo fare un esempio, fare un passo indietro nei secoli, la via della seta di Marco Polo, qui è la via del Kashmir. Se pensiamo che proprio Laura Biagiotti, nel primo caso, porta in Cina il mondo del Kashmir.
1: È stato bello perché in questo teatro in un paio di giorni montammo uno spettacolo di arte varia italiana, c'erano cantanti d'opera, ballerini, la moda e quindi montammo in questo teatro con delle maestranze, fra l'altro, che parlavano solo in russo e allora ho imparato 10 parole in russo. Per cui detti io i comandi direttamente, crane ciorni e su, e crane ciorni e giù, era una cosa bellissima, è stato straordinario. Comunque c'erano, non so, 6.000 persone per vedere qual era l'interesse che comunque suscitava un brand di moda che improvvisamente veniva portato in questi paesi che non avevano ancora un rapporto diretto con la moda.

0: triste menestrello dell'amore.
1: Quando il Made in Italy si è creato è stato uno dei punti di diamante, ha portato il Made in Italy in Russia, in Cina, in posti dove nessuno si sarebbe immaginato di poter entrare allora, e lei con pervicacia invece ha preso questa strada individuando i punti nevralgici del mondo contemporaneo. La Cina oggi è il grande competitor degli Stati Uniti, lei l'aveva capito già allora.
2: Non dimentichiamo che Laura Biagiotti è stata in qualche modo la pioniera nel portare la moda italiana a Pechino, ha sfilato al Cremlino, ha sfilato al Cairo.

0: Laura Biangiotti nel 1986, insieme al marito Gianni Scigna, va a visitare una mostra organizzata dalle figlie di Balla. Le conosce e rimane molto interessata da alcune opere. Ovviamente il cortocircuito tra il suo mestiere e l'attività di un pittore che si interessava, che per primo nelle avanguardie si è interessato di moda, che ha inserito la moda come uno degli elementi importanti della comunicazione del contemporaneo. Questa scintilla è stata estremamente interessante. Lì Laura ha iniziato la sua collezione, ha comprato un gruppo di opere che ha poi in seguito continuato ad ampliare. E tra collezione e fondazione sono circa 300 opere di Balla, la più grande collezione di Balla che esista in mani private.
1: Un'altra cosa che contraddistingue lo stile di Laura Biagiotti è appunto il suo fortissimo legame con l'arte, il legame col mondo di Balla, di Giacomo Balla. Non solo perché acquisisce il primo nucleo, quella che poi nel 1996 diventa la Fondazione Biagiotti Cigna al Castello Marco Simone vicino a Roma, ma proprio perché porta alla luce quel fenomeno di commistione, di scambio, di creatività tra moda, cultura e arte. Possiamo pensare ad esempio a Yves Saint Laurent quando prende Mondrian e crea il famoso abito Mondrian, e siamo nel 1965. Laura Biagiotti più avanti usa il mondo di Balla, crea la sua Ball Storia, la chiamava la Ball Moda, sfila, propone questi abiti, propone questa forza del colore, questa forza del tratto di Balla e lo trasmette all'interno dei suoi abiti.
2: Io ricordo che mia madre Laura, che ha sempre dormito pochissimo, la notte studiava libri di Balla chiosandoli e forse mantenendo intatto quel suo spirito di studentessa, ricordando gli anni di archeologia cristiana alla Sapienza. E dunque non è stato solo un collezionismo il suo, è stata un vero e proprio immergersi nel mondo di Balla.
3: C'era un rapporto di passione, d'amore per l'arte e anche di conoscenza, perché Laura era una donna intellettualmente e culturalmente molto dotata. E quindi era un rapporto vero, ecco, non simulato.
4: Devo dire che quando abbiamo fatto la sfilata per Balla è stata la prima volta che indossando colori forti, dal viola, che sono colori che davvero non ho mai portato, perché nella danza il viola non porta benissimo nel teatro, e c'erano tutti i colori molto forti ed era sicuramente la prima volta che mi sentivo molto diversa, ma alla fine, infatti non ero convinta all'inizio dei look, ma alla fine mi hanno convinto loro e mi sono sentita molto bene, cioè sfilando e danzando con qualcosa di diverso. Anche la gonna era sugli arancioni e blu, questo blu elettrico molto forte che rappresentava proprio Balla, e mi è piaciuto moltissimo comunque cambiare, no? Vedermi diversa.
1: Forse realmente Laura Biagiotti sceglie come sua collezione d'arte, come suo tema principale il futurismo, proprio per questo movimento continuo che hanno i futuristi, per questo proporsi e lanciarsi in avanti. Laura Biagiotti, attraverso le sue intuizioni, guardava sempre avanti, guardava verso un qualche cosa realmente di futuro, di futuribile, di immaginabile, e con queste intuizioni fa sì che poi il Made in Italy si venga sempre più a strutturare.
5: Questo filo rosso fra l'arte e la moda.
1: Porta gli sportivi in passerella, porta i grandi artisti della scena, sono Carla Fracci e Eleonora Bagnato, sono le grandi attrici anche della prosa, tutto un mondo che si stringe alla signora del Kashmir.
4: Quando l'ho incontrata per la prima volta ho proprio avuto questo grande affetto nei suoi confronti e soprattutto rispetto, perché lei amava tantissimo l'arte, la cultura e anche la danza.

0: e amavo veramente quello che lei aveva potuto fare per la moda e per tutti noi artisti. Ovviamente la ballerina ha un'esigenza diversa sul palcoscenico, deve avere fluidità, deve avere comodità, perché noi danziamo, ma anche rispetto alle coreografie è importante sentirsi a suo agio anche per il partner.
1: A Roma abbiamo usato delle location straordinarie, Piazza del Campidoglio, abbiamo anche sfilato nel Museo della Rapacis.

Laura Biagiotti era anche regina della comunicazione e aveva intuito che i personaggi iconici appartenenti a mondi diversi comunque erano importanti dal punto di vista della comunicazione, per esempio essere protagonisti di una copertina di un settimanale. E quindi ecco che il Rosolino del caso, le atlete campionesse, per la prima volta Laura Biagiotti le trasportava, diciamo così, sulla passerella oppure davanti ai fotografi e all'applauso finale quando lei riceveva mazzi di fiori e gli applausi di tutti i presenti.

0: La moda cos'è? La moda cos'è? Ma non lo so, per me è stata una parte della mia vita, per esempio. Per me la moda è un sogno, infatti è quello che è l'essenza della moda, creare un sogno che possa poi per qualcuno rappresentare come me l'idea di creare una cosa memorabile, per altri è quella di acquistare un abito, una borsa, una cosa che è un sogno.
1: Era il suo il desiderio di poter mostrare come la moda fosse alla fine espressione di una cultura, di un tempo, di una mentalità che avesse anche la possibilità persino di incidere nell'interno dello stile delle persone, non soltanto esterno ma anche interiore.
2: La moda era una cosa molto seria dal punto di vista economico, commerciale, perché era tutto nuovo. Adesso una situazione come quella che c'è stata negli anni 70, secondo me, che poi esplosa negli anni 80, secondo me ci vorranno ancora un paio di generazioni perché ritorni.

0: nel mio immaginario e nel mio personalissimo pantheon, Laura Biagiotti rimane essenzialmente una straordinaria pittrice che è riuscita con un sapiente uso della poesia del bianco a restituire la ricchezza di colori che il mondo ci regala.
1: Dal mio punto di vista come giornalista, come direttore di giornali, ho apprezzato moltissimo che la cifra di riconoscimento

0: vestito di Laura Biagiotti fosse quel colore, non colore, il bianco, con cui lei si vestiva e che amava molto e che poi trasfondeva nelle sue sfilate, nelle sue creazioni di moda.
1: Un bianco che nasce da un desiderio di circondarsi di purezza. Lei, che lavorava sempre con tanti colori, con tante forme, avrebbe avuto una certa confusione a vestirsi così, con una palette troppo eccentrica e accesa, per poi donare invece agli altri sfumature diverse. E così, quasi un po' come l'idea di indossare un grembiule, iniziò a vestirsi sempre più spesso di bianco. Un bianco che le dava anche quella calma, quella serenità.
2: Il bianco, indubbiamente, come ricordato, è il colore che riassume in sé tutti gli altri colori. Ed è significativo che nell'interno della Bibbia, soprattutto del libro dell'Apocalisse, è il colore di Dio. Ed è per questo che il bianco in Laura Biagiotti rappresentava la persona nella sua molteplicità, rappresentava lei stessa con tutte le dimensioni che caratterizzavano i suoi interessi. In un certo senso, in quel colore unico entrava la molteplicità dell'arcobaleno, dello spettro dei colori.

0: Laura Biagiotti ha sempre detto che lei scelse il cashmere perché è morbido e allo stesso tempo quel lusso, quel caldo, quel tepore che poi produce nel momento in cui viene indossato è un lusso nascosto, è un lusso defilato, e questo fece sì che i suoi abiti fossero e rimanessero poi nel tempo qualche cosa di grande riferimento.
1: Lei si è appassionata al cashmere, ha cercato di trasformarlo in abiti da lavoro, in abiti da sera, in tute, tante forme estremamente confortevoli, ma anche con una palette di colori vastissima, curando personalmente la scelta di ogni piccola sfumatura.
2: La giacca destrutturata è quella di Armani, le scollature sono di Versace, le camicie bianche sono di Ferré e il cashmere era da Biagiotti, quindi ci sono proprio, non so, sono delle definizioni del loro essere, del loro stile.
3: E anche la scelta della maglieria in qualche maniera era simbolo della libertà della donna, quindi non più soggetto a soggettata, ma anche nella scelta della libertà del movimento, quindi non più ingessata in abiti che magari la rendevano schiava di una moda, ma donna libera.
4: Laura era romana, profondamente romana e anche culturalmente profondamente legata a questa romanità. Il fatto di scegliere di vivere in un castello che è ai margini della città, ma che era stato del fondatore dell'Accademia dei Lincei e che aveva raccolto, ereditato, lei si sentiva una portatrice di questa eredità.
1: Mia madre Laura viveva a Roma, la sua città amatissima, e aveva un laboratorio a Monterotondo, un paese distante circa mezz'ora di auto dai Parioli, dove c'era invece una parte della sartoria. E tutti i giorni percorreva l'antica via Nomentana, lungo la quale si erge il castello Marco Simone, un ruder abbandonato, bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, che però in qualche modo la chiamava.
5: Per me è molto importante vivere nel posto dove vivo. È più di una casa, è quasi un luogo magico ed è soprattutto il contenitore nel quale sono riuscita a raccogliere non solo la mia vita privata ma anche la mia attività.

Il castello Marco Simone era circondato da una grande terra verde che fu acquistata dai miei genitori proprio un po' per salvaguardare questo angolo di campagna romana così anche afflitta dalla speculazione edilizia.

0: provincia, dalla città che cammina sempre più verso le periferie. E così a un certo punto, a metà degli anni Ottanta, i miei genitori, Gianni e Laura, decisero di fare un campo da golf. Mia madre diceva: il Marco Simone è la più grande gonna verde che io abbia mai disegnato, una gonna che si snoda proprio intorno alla torre millenaria del castello Marco Simone.
1: Ricordiamo che una delle imprese più straordinarie, che non riguarda il mondo della moda, ma il mondo dello sport, è stato quello compiuto da Lavinia Bialgiotti Cigna, ormai presidente e a capo di questo impero, e con la Ryder Cup, che è importantissimo nel mondo, è il campionato più prestigioso del golf e che raccoglie appunto gli appassionati da ogni parte della terra.

0: Ricordiamo che Laura Biagiotti ha restaurato delle importanti situazioni artistiche, magari di degrado. La famosa scala di Michelangelo a Roma, ma anche il sipario del Teatro La Fenice a Venezia. E questo filone viene raccolto da Lavinia, la quale però coniuga ancora, oltre all'arte, lo sport. Quindi ecco che dall'arte allo sport, alla moda, e tutto questo, come dire, si raccoglie in tre donne, il matriarcato di una nonna, di una madre e di una figlia.
1: Laura Biagiotti è sempre stata legatissima alla figlia Lavinia. Diceva che poteva sacrificare tutto, ma non il tempo che poteva dedicare a sua figlia ancora bambina. Quindi ritornare al castello Marco Simone e vedere la bambina anche solo un attimo. Questo fa sì che un rapporto familiare diventi anche poi un rapporto appunto spontaneo per creare un futuro per l'azienda.
2: Lavinia io l'ho vista, l'ho vista nascere. E anche crescere. È una ragazza straordinaria, per fortuna. Ha imparato molto bene da sua madre, perché evidentemente hanno ereditato Laura dalla Delia, che era sua mamma, e Lavinia da Laura. Proprio una cosa genetica l'essere portati a questo lavoro.
3: Lei è un vulcano di idee. Sicuramente anch'io la spingo sempre a sostenere, ma lei lo fa con grande veramente voglia di sostenere l'arte, la cultura, ma soprattutto la danza.
4: Biagiotti che continua attraverso Lavinia perfettamente.
5: Io sono cresciuta andando a bottega da mia madre Laura, così come lei aveva fatto con mia nonna Delia. Ne abbiamo lavorato insieme per oltre 20 anni, ma il più grande insegnamento che ho ricevuto da lei è quello del foglio bianco, un esercizio che faccio tuttora, ogni mattina, e che ho imparato da lei. Aveva sulla scrivania un foglio bianco, non solo per disegnare un nuovo schizzo, ma di fronte al quale si concentrava per iniziare una nuova giornata.
6: Parto sempre da un foglio bianco tutti i giorni che devo riempire di nuovo e prendere dei voti che mi do da me stessa, e sono una maestra severa, questo lo so.

È stato bellissimo essere il suo tedoforo, così mi chiamava, quella che doveva portare la staffetta nel terzo millennio. Ogni 6 mesi abbiamo un appuntamento cruciale con le settimane della moda. Noi poi facciamo le nostre collezioni di prêt-à-porter, ma anche tanti accessori. Dunque devo essere pronta ogni 6 mesi ad avere idee fresche per almeno una ventina di collezioni. E così ho preso l'impegno di traghettare verso le prossime generazioni la nostra storia, che quest'anno appunto compie 60 anni. La moda che ho imparato a fare io non è il possesso di un oggetto, ma è uno stato

0: sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto, accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
1: Antonino Monteleone conduce
0: Filo Rosso
1: martedì alle 21:15 su Rai 3.
2: C'è un mostro a Modena? Oppure si tratta soltanto, come viene detto, a una delle madri delle ragazze uccise di fisiologia criminale? Nei film o nei romanzi sui serial killer, dopo una sequenza di delitti sempre più raccapriccianti, arriva un colpo di scena.
1: Con Carlo Lucarelli, Misteri dimenticati, Blu Notte, questa sera 21:30, Rai 3.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Domani, 14:30, Rai 3.
1: Dai, dai, dai!
2: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
3: Conta fino a tre.
4: È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
6: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani, e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
7: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.

0: tè,
1: immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
3: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Nuovo!
5: Belen, Canalis, Grazie Maria.
4: Nuovo!
5: Carolina di Monaco, La grande paura.
4: Nuovo!
5: Albano, Schiaffo a Romina.
4: Nuovo!
5: La Marini, Un figlio a 60 anni.
4: Nuovo!
5: Vespa, Nonno sì, pensione no.
4: Nuovo!
5: In più, Cucina Mia, primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Una giornata

0: di 7.900 euro con eco incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: America's Cup, oggi il secondo giorno delle regate preliminari, il team di Luna Rossa in testa dopo il pomeriggio di ieri, tanta gente sul lungomare per una città in festa. Aveva solo 21 anni l'operaio che ieri ha perso la vita schiacciato da un mezzo pesante mentre stava lavorando in un cantiere, successo a Marcianise, indaga la polizia. I video inediti dell'auto alimentata a litio esplosa sulla tangenziale martedì, nuova udienza al Tribunale di Napoli per la morte di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati. 99 grotte e le alberate del vino a Sprinio, il TG itinerante ci porta a Cesa nel Casertano dove la vendemmia si fa acrobatica con i cosiddetti uomini ragno. Il calcio, ieri sera l'Italia di Giovanni Di Lorenzo ha perso 2-0 contro il Belgio di De Bruyne, protagonista di un assist e autore di un'ottima prestazione. Il capitano è partito un nuovo ciclo, ci sa di poter sbagliare. E buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Continua la festa a Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup. Oggi la seconda giornata. Allora noi ci colleghiamo subito con Enzo Perone che si trova sul lungomare. Enzo, a te.
1: Sì, eccoci, siamo sul lungomare di Napoli. Grande entusiasmo e la gioia di esserci e di godersi la Napoli della Coppa America di Vela, un connubio di amore come un'elegia catulliana, un binomio di sport appassionati, turisti e napoletani, mentre in mare i catamarani da 12 metri stanno per sfrecciare, gonfiati dal vento che ieri ha fatto le bizze, girandosi da Levante a Grecale, prima debole e poi più teso e ottimo per regatare. Dal mare li vedete, tanti diportisti e sul waterfront di Napoli, migliaia di napoletani, di turisti sulle sdraio, sui muretti, sulle terrazze, nel villaggio si sono tuffati con gli occhi a inseguire i bolidi che intanto schizzavano sull'acqua. L'andatura dei catamarani, un po' di tecnicismi, si dice a bastone, partono contro vento e quindi di bolina, cioè a zig zag, risalgono il campo di gara fino alla cosiddetta boa di cancello, la doppiano con una strambata e con una virata e fino al traguardo, proprio qui davanti, volano col vento in poppa. Ma andiamo a sentire nelle interviste dell'inviato Ettore De Lorenzo i bambini di Caivano che fanno corsi di vela e qui sul waterfront, sul campo di gara, sono degli spettatori speciali. Ettore De Lorenzo, poi di nuovo qui in diretta.
2: Qui sulla spiaggia li vedete alle mie spalle, tantissimi bambini, ragazzini che vengono dai paesi intorno a Napoli, che sperimentano molti di loro per la prima volta l'emozione della vela. Avete appena finito, giusto? Che avete fatto?
3: Io sono andato sulla vela e mi sono accappottato.
2: Com'è stato? Che emozione è stata?
3: È stato bello. Avevo un po' di paura di restare in acqua, però è stato bello.
2: Ma voi da dove venite?
4: Da Casalnuovo.
2: Da Casalnuovo, tu?
4: Caivano.
2: Tu?
5: Crispano.
2: Tu?
5: Crispano. Siamo gemelli noi.
2: Ah, e il mare lì non ci sta ovviamente, no? Quindi venire qua com'è oggi?
6: Bello, bellissimo.
5: Bello, bello, bello, bello.
2: Senti, ma vi piace la vela?
7: Sì.
5: Sì. Solo me è andato.
8: Sì, io sì.
7: No, no, no.
2: Non ti piace?
7: È meglio il gommone.
2: È meglio il gommone.
7: No, perché mi stavo accappottando, avevo paura.
2: Da dove arrivano questi ragazzi?
9: Dal centro sportivo Pino Daniele Caivano.
2: Insomma, finalmente hanno coronato il loro sogno di venire al mare.
9: Sì, è vero. Sì, sono tutti felici e noi siamo felici di accompagnarli.
7: E se cado sono morto?
8: No.
7: No.
2: No. Il mare vi emoziona o un po' vi fa anche un po' paura?
7: No, a me mi emoziona.
8: Mi fa un po' paura.
2: Cioè, se vai al largo ti fa un po' paura.
8: Delle meduse
7: nel sottomarino. Sì, io mentre stavo pescando ho trovato una bomba di medusa così.
2: Ora vi lascio perché dovete andare a mare. Divertitevi, va bene? Ok. Ciao bimbi.
7: Ciao.

0: Sì, eccoci, siamo di nuovo sul lungomare di Napoli, dagli Egizi che la inventarono fino a noi. La vela è sempre la stessa, uno scafo con un albero di maestra spinto dal vento. È uno spettacolo travolgente nel golfo più bello del mondo. Dopo 175 anni, pensate, da quando nell'isola di Wight la goletta America vinse la Coppa delle 100 Guinee, la sterlina di allora, strappandola agli inglesi, se la portarono a New York per donarla filantropicamente ai circoli velici che da tutto il mondo si sfidano per conquistarla, come qui a Napoli. La collega ha inviato Francesca Ghidini è sulla terrazza del centro congressi della Federico II e con alcuni studenti velisti e non velisti, vero Francesca?
1: Sì, buon pomeriggio, assolutamente sì, sono studenti della Federico II di vari dipartimenti, c'è anche chi studia ingegneria navale, quindi è competentissimo, ma vi vorrei far vedere lo spettacolo da questo terrazzo di via Partenope con il campo di gara a Castel dell'Ovo, i ragazzi che sono qui alla mia destra che stanno aspettando l'inizio della regata. Ieri, oggi e domani gruppi di studenti della Federico potranno, facendo naturalmente richiesta, arrivare qui e poter osservare da un punto davvero privilegiato queste preliminari. Ricordiamo che ieri per la notte italiana della ricerca la Federico II ha anche ospitato nel villaggio, nel Race Village, dibattiti e confronti sulla tutela del mare e sull'ambiente. Ascoltiamo le interviste. Passione per la vela, passione per questo evento?
2: Assolutamente sì, è un evento magico e fin da bambino ho seguito l'American's Cup, quindi è un sogno poi vederlo da qui su ancora meglio.
1: La Federico II ha un team vela?
3: Sì, è un INA Sailing Team, è un'associazione nata inizio 2025. Oltre a seguire la vela come spettatori, cerchiamo anche di contribuire, insomma, nel pratico costruendo delle imbarcazioni a vela che insomma possano regatare non solo in competizioni nazionali ma anche internazionali.
4: Ingegneria aerospaziale, siamo matricole e frequentiamo a San Giovanni. Penso che le regate siano un evento bellissimo, in particolare i mezzi che gareggiano sono davvero spettacolari, quindi poterli vedere da vicino è un'emozione indescrivibile. Sono molto contento che l'università abbia offerto questa possibilità a noi studenti.
1: Adesso andiamo al largo di Castel dell'Ovo da Piero Vitiello, che è a bordo della nave della Guardia Costiera, della nave Dattilo, in diretta. Piero Vitiello, a te.
5: Eccoci, noi siamo ai margini praticamente del campo di regata in compagnia di Giuseppe Aulicino, il comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. Proviamo, ammiraglio, a spiegare tutte queste persone che vediamo a bordo dei natanti quali regole devono seguire per vedere in sicurezza le regate.
6: Buon pomeriggio a tutti. Napoli proprio per questo evento. Fino a qualche intervista fa illustravo quello che sarebbe stato il campo di regata. Oggi parliamo di quella che è alle mie spalle. C'è stato un lungo lavoro di coordinamento con tutti gli attori.
7: E cercheremo di ripristinare il collegamento con Piero Vitiello e il suo ospite, intanto però andiamo avanti con il giornale e con la cronaca, perché stava lavorando in un cantiere a Marcianise in provincia di Caserta quando è stato schiacciato da un bobcat. È morto così Antonio Coletta, un operaio di 21 anni. Sentiamo il servizio di Claudia Marra.
8: La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo sull'ennesima tragedia sul lavoro accaduta nel pomeriggio di ieri a Marcianise. Antonio Coletta, un operaio di 21 anni, originario di Maddaloni, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto un bobcat in via Pergolesi. Erano in corso i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica. Il giovane è stato schiacciato dal bobcat in movimento, guidato, sembra, da un collega. Nulla da fare durante i tentativi per rianimare Antonio, degli operatori intervenuti del 118. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Marcianise, guidati dal dirigente Francesco Giaquinto, oltre all'ispettorato del lavoro e all'ASL di Caserta per le verifiche delle condizioni di sicurezza. La CGL Caserta ha chiesto di fare piena luce

0: sulla morte del giovane operaio di Marcianise. Ogni morte sul lavoro non deve diventare una scorciatoia per parlare di tragica fatalità.
1: Morirono a causa dell'esplosione dell'auto che stavano guidando, un prototipo sperimentale al litio. Stavano provando il modello sulla tangenziale di Napoli. Le immagini inedite dell'esplosione nel servizio di Alessio Aversa.
2: È il 23 giugno del 2023, sulla tangenziale di Napoli esplode un'auto sperimentale. Queste immagini inedite documentano la tragedia che costerà la vita a Fulvio Filace, tirocinante di 25 anni, e Maria Vittoria Prati, di 66, che in questo filmato vediamo a bordo dell'auto poche ore prima di quel drammatico test drive. Entrambi moriranno a pochi giorni di distanza per le gravissime ustioni. Le indagini avrebbero trovato nelle batterie al litio difettose una possibile causa che avrebbe provocato un effetto domino devastante.
3: Questa è l'ipotesi della procura, che poi è cristallizzata nel capo di imputazione. La verità, diciamo così, processuale poi emergerà all'esito del processo.
2: Un progetto finanziato anche da fondi europei, nato per trasformare vetture tradizionali in auto ad energia elettrica e solare. Ma da questi filmati quello che si è ottenuto è stato un collasso chimico. Per quelle morti, 6 persone sono state rinviate a giudizio, rispondono a vario titolo di omicidio colposo. Martedì 29 settembre, nuova udienza con l'audizione della polizia giudiziaria.
3: Ritengo si arriverà al cuore di questo processo, che riguarda l'escussione del consulente tecnico della procura e dei consulenti delle altre parti private.
2: Un passaggio per ricostruire l'accaduto con dei tecnici che da mesi studiano quello che è rimasto del prototipo, perché a oltre 3 anni dalla tragedia resta da chiarire quali rischi fossero conosciuti e se quella prova su strada potesse essere evitata.
1: Il TG itinerante di oggi fatta a Pacesa, in provincia di Caserta, la città delle secolari alberate dell'Asprinio e delle 99 grotte. L'inviato, Risono Genovese.
4: Le alberate, gli scalilli e le fescine e gli uomini ragno. Lo spettacolare murale ci ricorda che qui la vita si vive a 13 metri d'altezza o in profondità, perché siamo a Cesa, la città delle alberate del vino Asprinio e delle 99 grotte, dove fino a domani si svolgeranno le giornate europee del patrimonio e il prossimo fine settimana la grande festa dell'Asprinium Festival Enot. E allora al ritmo della danza dell'Asprinio con le ragazze dell'Istituto Comprensivo di Cesa prendiamo una fescina e iniziamo il nostro viaggio del TG itinerante volando sulle secolari alberate dell'Asprinio. Li chiamano gli uomini ragno, agricoltori acrobati che si inerpicano sulle viti con le fescine, cesti in vimini intrecciati a forma di imbuto per raccogliere i grappoli più alti. Cesa, la città delle alberate d'Asprinio. Queste sono immagini uniche al mondo, viti che dai tempi dei Normanni, forse già dagli Etruschi, vengono coltivate fino a 13 metri di altezza, abbracciandosi ai pioppi. Per la vendemmia fondamentale è l'utilizzo degli scalilli. Ogni scalillo è personalizzato secondo l'altezza del ginocchio rispetto al piede. La tecnica del trasporto si apprende sin da bambini. Guido, tu quanti anni hai?
5: 9.
4: E già fai la vendemmia sull'alberata?
5: Sì, voglio salire sullo scalillo come mio nonno.
4: L'Asprinio, lo spumante di Angioini e Borbone.
6: La qualità del terreno, l'esposizione al sole e le antiche tecniche di coltivazione ci permettono la produzione di un'uva unica al mondo, che sta richiamando anche l'attenzione degli ordini degli agronomi.
7: Questa è la documentazione con cui i Regni delle Due Sicilie autorizza le famiglie del posto ad impiantare alberate di Asprinio per produrre un vino simile allo champagne francese.
4: La vendemmia eroica ha già ottenuto il riconoscimento di patrimoni immateriali della regione Campania, ma ora si punta ancora più in alto.
8: Le giornate europee del patrimonio, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Rete dei Musei Campani, rappresentano le giornate della nostra visione e della nostra ambizione. 3 parole fondamentali: resistere, rinnovare e reinventare. Vogliamo che il nostro patrimonio identitario, fatto di grotte ed alberate, arrivi all'ambito riconoscimento UNESCO. E per tale motivo abbiamo avviato un percorso scientifico di patrimonializzazione in collaborazione con il CNR e la Rete Faro. Si tratta di un passo importante, portare la nostra storia nel

0: il nostro futuro.
1: Una vendemmia che riunisce tutta la comunità. Nella Splinium Museum Art, la storia di vendemmie e alberate che crescono anche nel cuore del centro storico. Nel parco agricolo urbano, 12 siti di alberate sono circondati da una delle poche piste ciclabili italiane in un parco agricolo e di sera il fascino dei concerti avvolti dal profumo d'asprinio. E il profumo dell'asprinio avvolge tutta la gastronomia cesana.
0: Infatti, i piatti tipici cesani sono tutti al profumo di asprinio. I fagioli cesana, persino i nostri peperoni buttunati sono al profumo di asprinio. I tarallini all'asprinio, la pastiera, le torte e per finire la nostra minestra maritata.
1: Ma cosa si sposa meglio con il vino asprinio?
0: Sicuramente la mozzarella. Infatti Cesa è una delle patrie della mozzarella di bufala versana e la nostra specialità è la figliata.
1: Un vino che nasce a 13 metri d'altezza ma che può essere assaporato al meglio in particolari cavità tufacee. Cesa, la città delle 99 grotte. Grotte scavate a mano, nel tufo, nel cuore di Cesa, a 13 metri di profondità. E 13 è il numero magico, l'altezza delle alberate, la profondità delle grotte, i gradi di queste grotte dove i Borbone conservavano il loro spumante, l'asprinio di Cesa. Grotte che oggi si trasformano anche in suggestive location artistiche.
2: Sì, infatti dal prossimo fine settimana sarà allestita la mostra d'arte Eredità in fermentazione, un inno all'asprinio attraverso le opere dei nostri artisti locali.
1: Terra di grandi riti religiosi, la processione del Giovedì Santo risale a fine Settecento e oggi è patrimonio immateriale della Regione Campania. La chiesa madre, ampliata nell'Ottocento, fu costruita su una preesistente chiesa dell'anno 1000 e custodisce le reliquie del patrono di Cesa, San Cesario. E il parco per i bambini ha scelto un nome preciso, il simbolo di una comunità che ha deciso di fondare il suo futuro innanzitutto sulla legalità. Con le alberate si punta al riconoscimento UNESCO con un lavoro tutto rivolto alla promozione del vino asprinio.
3: Sì, tra breve partiranno i lavori del Parco Agricolo Urbano in zona Arena. Con il master plan della Regione Campania sull'Agraversano punteremo ad essere protagonisti con le vie dell'asprinio, ma soprattutto a livello locale siamo impegnati nella promozione di una cooperativa di comunità per realizzare un vino locale mettendo insieme pubblico e privato. Proporremo anche degli sgravi per chi metterà a disposizione le grotte per un uso pubblico e chi manterrà in piedi le alberate.
1: E allora, quale migliore occasione per conoscere questo bellissimo comune che partecipare fino a domani alle Giornate Europee del Patrimonio o il prossimo fine settimana alla Splinium Festival e Notte, brindando con il vino asprinio di Cesa.
4: Ed è partita la gara, torniamo all'America's Cup, ci ricolleghiamo subito con Piero Vitiello. Piero.
5: Sì, di nuovo a bordo della nave Dattilo, da cui abbiamo una prospettiva davvero particolare. È giusto, è partita la regata con l'ammiraglio Giuseppe Aulicino, dicevamo, le limitazioni per i natanti che osservano da vicino la regata.
6: Sì, è stata interdetta un'area quasi circolare con un perimetro di 19 chilometri riservata solo esclusivamente alla Coppa America. All'interno di quest'area vi è il campo di regata vero e proprio, che ha una lunghezza di circa 2,5 km, più le aree di stazionamento riservate a chi vuole assistere alla regata. Due aree sono riservate alle barche accreditate da Coppa America, sponsor proprietari delle barche che regatano, le altre aree invece sono riservate a chiunque vuole assistere all'evento.
5: Dunque non si può invadere questa zona?
6: Assolutamente no, assolutamente no. Per questo motivo tutto il traffico commerciale è stato spostato fuori dall'area, ivi incluso il trasporto pubblico locale diretto da Napoli verso Procida e Ischia.
5: Grazie ancora, a voi.
4: Grazie Piero, e sentiamo adesso il calcio con Giovanni Messina.
7: Male l'Italia, piegata 2-0 dal Belgio e uscita tra i fischi assordanti dell'Olimpico. Tribuna per Vergara, in campo per l'intero match il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha poi rilasciato dichiarazioni nel post-gara.
8: È partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi, giovani, e quindi nella prima partita ci sta di poter sbagliare. Se alla prima partita già ritorniamo a massacrare tutti i calciatori, questo non è un punto di partenza e non fa bene alla nazionale, secondo me.
7: Nel Belgio ha brillato, e questo fa ben sperare i tifosi partenopei,

0: La stella di Kevin De Bruyne, l'ex City, è rimasto in campo fino al 58esimo minuto, prestazione da incorniciare la sua, condita dall'assist per il gol di Götze che ha aperto le marcature e da un repertorio di giocate di alta classe. Buone notizie per Allegri dunque, oltre a quella del progressivo recupero di David Neres, che si candida per una maglia da titolare per la partita contro il Frosinone, in programma alla ripresa il prossimo 10 ottobre allo Stadio Maradona. Scott McTominay, reduce dall'intervento di ablazione per una lieve aritmia cardiaca benigna, al momento sta svolgendo lavoro differenziato in palestra, prima di rientrare in gruppo gradualmente.
1: È tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Sull'Appennino Campano, fatto salvo per qualche locale piovasco pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale. La ventilazione si presenterà da debole a moderata, tendente a provenire dai quadranti settentrionali, mare da poco mosso a mosso.
4: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Colazione Valsoia, tutta vegetale, così buona che fa bene alla tua giornata, con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
8: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 euro.
9: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
10: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
11: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
12: Buono.
11: Buono per davvero.
13: Nuovo.
14: Belen, Canalis, Grazie Maria.
13: Nuovo.
14: Carolina di Monaco, La Grande Paura.
13: Nuovo.
14: Albano, Schiaffo a Romina.
13: Nuovo.
14: Lamarini, Un figlio a 60 anni.
13: Nuovo.
14: Vespa, Nonno sì, Pensione no.
13: Nuovo.
14: In più, Cucina Mia, Primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Capace, la Chiesa rinasce, stupito da quanti si battezzano. Carburanti ancora su, si dimezza lo sconto sul gasolio, governo grato a Eni per il tetto ai prezzi, opposizioni, Meloni ha regalato soldi ai petrolieri, ora non ha una strategia. Germania, migliaia in piazza con i sindacati contro i tagli allo Stato sociale annunciati dal governo. A Berlino con i lavoratori, la sinistra della candidata sindaca Eralp. Torino, per il delitto dell'uomo fatto a pezzi, fermati la prof, proprietaria dell'appartamento e due giovani. Mistero sul movente, l'allarme dalla madre del sospettato. Nazionale, che delusione, l'Italia del Mancini bis, fischiata all'Olimpico dopo la sconfitta con il Belgio, ma il CT ci crede, bene i giovani, presto per giudicare, lunedì azzurri in campo contro la Turchia. Buongiorno dal TG3, in apertura la visita del Papa in Francia, a Parigi questa mattina l'incontro con migranti e rifugiati in una struttura d'accoglienza. La storia non è scritta da chi si impone ma da chi cerca pace, ha detto il Pontefice. Tra poco la messa in Place de la Concorde tra imponenti misure di sicurezza. Noi ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: C'è troppa gente, anche il segnale va su giù, dico.
2: Je sais qu'il y a des salles, ça vous ça? Non,
0: e allora vediamo il servizio di questa giornata del Pontefice con Vania De Luca.
3: La storia non la scrive chi sembra vincere imponendosi e occupando spazio, ma chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. È il messaggio lasciato da Papa Leone al centro Maison Bachita di Parigi, titolato alla Santa degli Schiavi, polo di accoglienza, formazione e carità per profughi e migranti, ammalati e senza tetto. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, dice Leone. Fondamentale il ruolo delle donne per una cultura alternativa a quella che disgrega le comunità, rendendo le città malate di solitudine. Nel giardino dell'Istituto Cattolico di Parigi, erede dei collegi umanistici e crocevia del dialogo tra scienza e fede, la sosta silenziosa davanti alla lapide in memoria dei martiri massacrati nel convento dei Carmelitani durante la Rivoluzione francese. Positivo lo stupore del Papa per i tanti adulti che nella laica e secolarizzata Francia si riaffacciano alla fede e chiedono i sacramenti. Più di 21.300 i battezzati nella notte della scorsa Pasqua. Un segno, gli oltre 80.000 giovani di ieri sera alla veglia al Saint-Denis, cercatori di Dio. Un processo, chiede il Papa, da accompagnare con adeguata formazione.
0: E veniamo alla politica italiana, all'indomani dell'annuncio dell'ENI, società partecipata dallo Stato, di voler fissare da lunedì per 30 giorni un tetto al prezzo dei carburanti. Palazzo Chigi apprezza, le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica per il Paese. Sentiamo Giovanni Acquarulo.
4: Prima il bollo auto e il decreto scuola, poi la mossa a braccetto con l'ENI sul tetto al prezzo sui carburanti, scelte che nel campo visivo di Meloni sembrano non allontanare il piano inclinato di un possibile voto anticipato. Non è un caso forse che da Palazzo Chigi puntino ora ad allargare la platea dei beneficiari di un possibile taglio dell'IRPEF. Il dato politico lo esplicita il partito della Premier.
5: Fratelli d'Italia e il governo Meloni lavorano per sostenere famiglie e imprese abolendo tasse odiose come il bollo auto, che incredibilmente la sinistra invece vorrebbe continuare a farci pagare.
4: Nella maggioranza però sui costi dell'energia si balla da soli. Tajani ribadisce che a vincere è la linea di Forza Italia, il dialogo e non le tasse. Salvini dal canto suo ripete che la stessa scelta di Descalzi la dovrebbero fare anche le banche e le altre società del settore petrolifero. Nella breccia aperta del dossier energetico si infila il cuneo delle opposizioni. Bene l'iniziativa di Eni, ma quello che manca è una politica energetica chiara, sottolinea il PD. I riformisti Dem si ritrovano a Prato. Se alle primarie ci sarà la nostra voce, sarà una cosa buona, e sul soccorso di Descalzi Del Rio chiarisce.
6: L'ENI sta facendo quello che il governo Meloni non è riuscito a fare. Il governo Meloni ha sprecato soldi dei contribuenti invece di pensare a strategie vere che potessero aiutare gli italiani a pagare meno il prezzo della benzina.
4: La minoranza tiene il punto sui propri nodi identitari, sicurezza e sostegno a Kiev. Proprio sull'Ucraina Conte 5 Stelle si mostra meno perentorio che in passato. Troveremo soluzioni unitarie, garantisce. Da Eni una scelta autonoma che illumina l'assenza dell'esecutivo.
0: In attesa del tetto ai listini dell'ENI, ai distributori in tutta Italia per oggi non si ferma la corsa carburanti. Claudia Bruno.
7: Il caro carburante è troppo in Italia, è troppo.
8: Noi non ce la facciamo con la paga normale, non può andare avanti così.
9: Anche oggi conto più salato per i consumatori. A self-service in città la benzina arriva in media a quasi 2,16 € al litro e il diesel va oltre 2,35 €. Costi ancora più alti in autostrada, dove la verde supera quota 2,25 € al litro e il gasolio sfiora 2,44 €. Rincari registrati nel giorno in cui si dimezza il taglio delle accise sul gasolio, con lo sconto che scende a 6 centesimi al litro. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del diesel è aumentato di oltre il 36%, più 29% per la benzina.
10: Roba che prima me ne facevo un pieno con 65-70 euro, se vedete sono già 91 euro.
11: Sono lavoratore pendolare da Palermo, vado a Termini Imerese, 100 euro in una settimana.
9: In un quadro sempre più complesso, a prendere l'iniziativa è stato il colosso ENI. La società partecipata dallo Stato ha annunciato da lunedì e per un mese l'introduzione di un tetto al prezzo dei carburanti sulla sua rete. 1,99 € per la benzina, 2,19 € per il diesel. Da capire se le altre compagnie faranno altrettanto. L'esempio francese non sembra suggerirlo. Lì il tetto è stato introdotto da Total, ma le concorrenti non hanno seguito la stessa strada.
0: E torniamo alla notizia di apertura, la visita del Papa a Parigi, tra poco la messa in place della Concordia. Ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano. Sono dei problemi anche adesso, allora andiamo avanti. Contro i tagli a pensioni e sanità in Germania scende in piazza il sindacato metalmeccanico, 15 le città coinvolte oltre a Berlino. Vediamo il servizio della nostra inviata Maria Grazia Fiorani.
12: Siamo qui per salvare lo Stato sociale, le riforme devono essere fatte a favore della gente comune.
13: Andiamo!
12: Parte così il corteo. In una giornata di sole il centro di Berlino si riempie del popolo che ha contribuito a segnare la disfatta del governo federale nelle ultime elezioni locali. Qui e in altre 15 città si scende in piazza. AfD fa una politica contro i sindacati, i lavoratori, a favore dei ricchi. Solo insieme, tedeschi e stranieri, possiamo farcela. Sono le voci dei sindacati generali, con in prima fila i metalmeccanici, IG Metall. La preoccupazione del settore dell'automotive è grande, il più colpito dalla crisi. Ha annunciato il taglio di 225.000 posti di lavoro entro il 2035. Si protesta contro le riforme che il governo considera necessarie: pensioni più basse, tagli al welfare, aumento dei costi di assistenza agli anziani, allungamento dell'orario di lavoro. Riforme cruciali per l'azione di governo, ma che molti cittadini vedono solo come meno sicurezza e maggiori oneri. Nel complesso in Germania si sta meglio che in altri paesi, ma anche qui si colpiscono sempre più deboli. In piazza anche Die Linke, la sinistra, il partito che ha sbaragliato gli avversari e stravinto qui a Berlino. Ecco tra la folla anche il nuovo volto che ha tirato la volata al partito, difficile avvicinare Elif Eralp, la giurista di origine turca che si candida ad essere la nuova sindaca di Berlino. Sono felice che oggi ci sia tutta questa gente, ci dice, è molto importante essere qui. Siamo insieme per lottare per i diritti di tutti i lavoratori.
0: E torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono tre fermi, un uomo e due donne, per l'omicidio di un 39enne a Torino. Il suo corpo, fatto a pezzi, ritrovato nell'appartamento di una docente. Accertamenti su dinamica e movente, si segue la pista della droga. Il servizio di Pietro Adami.
14: Vengono sentiti in questi minuti dal giudice per le indagini preliminari di Torino Antonio Borretta i tre sospettati per la morte di Fabio Colapietro. Il corpo del 39enne, nato a Chivasso e residente a Settimo Torinese, è stato trovato ridotto in pezzi nel bagno di un appartamento nel quartiere torinese di Borgo Vittoria. Il cadavere nascosto in sacchi neri e secchi pieni di cemento. A fianco diversi coltelli da cucina. Dell'omicidio e della soppressione del cadavere è accusato il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira. È stata sua madre a chiamare il 112 giovedì sera dicendo che il figlio aveva fatto molto male a un uomo. Nicole Formichetti, l'insegnante 47enne proprietaria dell'appartamento dove gli agenti della squadra mobile hanno trovato il corpo, e l'italo-filippina 22enne Kate Butig devono invece rispondere di favoreggiamento e concorso nell'occultamento. Stando ai primi riscontri degli investigatori, avrebbero aiutato De Oliveira nel tentativo di sbarazzarsi del cadavere. Restano da chiarire luogo del delitto e movente. L'ipotesi è che fosse in corso una festa nella casa dell'insegnante che si stesse consumando droga. Il 26enne fermato a

0: parlato di una lite dopo un tentativo di rapina, da stabilire anche quando il 39enne è stato ucciso. I familiari non avevano più sue notizie da qualche giorno.
1: La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggia a Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio, lunedì la chiusura indagini, ascoltato dalla procura di Pavia l'ex capo dei RIS Garofano. Sentiamo Alvise Elosi.
2: Un'audizione il cui senso si scoprirà forse solo nei prossimi giorni. Il generale Luciano Garofano, ai tempi del delitto di Garlasco nel 2007, a capo del RIS di Parma dei Carabinieri, ascoltato ieri in procura a Pavia, a ridosso della chiusura delle indagini, attesa per lunedì, sul nuovo fascicolo che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli scorsi giorni anche altre audizioni di carabinieri ai tempi in forza al RIS di Parma che si erano occupati dei rilievi nella villetta di Garlasco. Proprio Garofano era stato anche consulente della difesa di Sempio, che oggi commenta così l'audizione.
3: Non sappiamo neanche qual è l'oggetto delle domande che gli sono state rivolte, ma io addirittura ho accolto favorevolmente questa notizia, perché laddove le ragioni di chi ha ricostruito la verità in un modo conforme alle nostre aspettative, laddove c'è l'occasione per rappresentarle, a noi fa solo piacere.
2: La nuova indagine ha rivisto tutti i rilievi fatti 19 anni fa, dandogli nuova lettura e trovando in alcuni di essi le prove che potrebbero portare al rinvio a giudizio di Sempio, con impronta 33, ai tempi scartata e oggi invece attribuita all'indagato. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura del fascicolo, un momento atteso anche da Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Alla luce degli atti depositati, la sua difesa potrebbe avanzare una richiesta di revisione del processo.
1: Esperimenti, laboratori e giochi per i più piccoli nella notte europea dei ricercatori. Anche in Italia molte le iniziative, vediamole con Elisa D'Alto.
4: Sono delle maschere con cui vedi un mondo tipo in 3D, una specie in 3D, e ti pensi che stai proprio là.
5: La scienza vista con gli occhi degli studiosi di domani, qui in piazza a Roma per la notte dei ricercatori, ci sono proprio tutti: CNR, ISPRA, INGV, Agenzia Spaziale Italiana. La manifestazione da oltre 20 anni avvicina la ricerca ai cittadini e coinvolge i più piccoli attraverso il linguaggio che conoscono meglio, il gioco.
6: Per capire quanto è importante il nostro suolo, come prevenire la desertificazione e che cosa succede se si desertifica.
5: Cambiamento climatico, tsunami, terremoti, fenomeni complessi spiegati da chi li studia ogni giorno.
7: Attraverso sensori sismici che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale riusciamo a registrare terremoti e una volta registrati in pochi minuti riusciamo a localizzare e dare la magnitudo del terremoto.
8: Faremo fare ai ragazzi degli esperimenti, faremo vedere le effusioni vulcaniche, proveremo a far costruire un vulcano direttamente a loro, quindi attività ludico-didattiche.
9: Abbiamo messo un pochino di aceto, un pochino di bicarbonato e il sapone dei piatti.
10: E mettendo tutte queste cose insieme si può fare un'eruzione vulcanica, è stato molto bello e figo.
1: Calcio, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale inizia con una sconfitta. Gli azzurri perdono 2-0 all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Sentiamo Jacopo Ricca.
11: I fischi dell'Olimpico per le due sberle prese dalla nazionale contro il Belgio riportano l'Italia dove l'avevamo lasciata. Delusa e spersa dopo la sconfitta con la Bosnia, che l'ha buttata fuori dal mondiale ancora prima di iniziare per la terza volta di fila. Conferma che non bastano le riforme, ma per invertire la rotta serve una rivoluzione. Il nuovo CT, Roberto Mancini, lo sa e ha iniziato l'inserimento di volti nuovi, certificando la rinuncia definitiva a usare la Serie A per costruire il blocco azzurro. Dagli esordienti assoluti, Dumbia e Zomà, ha rientrato Coppola fino ai big Donnarumma e Calafiori. Il bacino non può più limitarsi alle squadre italiane, dove peraltro i potenziali azzurri scarseggiano. Uno dei pochi è Alessandro Romano. Ieri sera ha iniziato in salita, di fronte al mostro sacro De Bruyne e regalando la palla del vantaggio di Götze. Ma nemmeno i veterani sono garanzia. La seconda bellissima rete belga di Luke Bacchio nasce da un errore di Barella. Le scorie del fallimento bosniaco non sembrano ancora smaltite. Mancini, faccia preoccupata e tanti consigli ai suoi durante la partita, a fine gara accetta i fischi.
12: Quando si perde ci stanno, certo.
11: Soprattutto cerca di mostrarsi fiducioso.
13: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima,
11: La prossima ascesa però è vicinissima. Lunedì contro la Turchia di Montella servirà un'altra Italia.
1: Con 4 nuovi brani, Taylor Swift torna sulla scena musicale accompagnata da un nuovo video che sarà presentato agli MTV Video Music Awards di domani. Sentiamo Rebecca Samonà.
13: Swifties, this is the moment you've been waiting for.
14: Swifties, questo è il momento che stavate aspettando, annunciano alla CBS presentando i primi secondi in esclusiva del teaser del nuovo video della superstar Taylor Swift. In Patient Zero, Swift non solo canta, ma lavora accanto ad attori del calibro di Colin Farrell e Dakota Johnson.
15: I think they can expect another...
14: Possiamo aspettarci un altro incredibile lavoro da parte sua, il commento dell'attrice sul video, che proprio domani, nel corso della cerimonia degli MTV Awards, sarà proiettato per la prima volta. Le ultime 24 ore, d'altronde, erano già stati diffusi sul canale YouTube della cantante i video con i versi di 4 canzoni ancora inedite che ampliano, come in un bis, l'album The Life of a Showgirl, uscito circa un anno fa. In Cleveland, la neosposa, in barba a tutti gli invidiosi, grida il suo amore per Travis Kelce. In Patient Zero, Taylor Swift condivide a vantaggio di chi sta vivendo una relazione tossica i suoi consigli. Attenta, se pensi che faccia tutto questo perché ti ama, in realtà ama come tutti amano lui.
1: È tutto, la prossima edizione del TG3 alle 19, ora linea Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Subito dopo torniamo con le notizie dell'IS. Grazie per averci seguito, arrivederci.
16: Benvenuti a Pixel. Restituire l'uso delle gambe a chi ha subito una lesione del midollo è un'impresa che sembra impossibile.

0: occupiamo di due vite, quella della madre e quella del neonato. Se non si investe nelle risorse per la salute materna, neonatale e infantile, non riusciremo mai ad avere una nazione sana.
1: Quando è nato il bambino?
2: Proprio ieri. La distanza tra la clinica e la sua casa è di circa 25 chilometri. È venuta a piedi, cosa molto rischiosa per una donna incinta.
3: È straziante, perché noi sappiamo come andrà a finire. Sappiamo con certezza che se quella persona non viene assistita, morirà. Una donna in travaglio che perde sangue, sai che entro 4 ore potrebbe non farcela. Un bambino con la malaria grave, sai che entro 2 ore potrebbe morire. È devastante. Noi come medici sappiamo esattamente cosa succederà a quella persona. Ed è questo che spezza il cuore.

0: Ci vogliono 2 ore di viaggio su queste strade per arrivare a Lilongwe, la capitale del Malawi. Sono oltre 1 milione gli abitanti e la città è in grande espansione. Ismael Sibonda ha 28 anni ed è malato di HIV.
1: Sono nato con l'HIV, ma l'ho scoperto solo quando ero alle elementari, perché mi ammalavo molto spesso. Quando siamo andati in ospedale, mi hanno dato la prima terapia, avevo 12 anni. Se segui il trattamento, il virus può rimanere sotto controllo.
0: Il trattamento è quello a base di farmaci antiretrovirali che hanno salvato nel mondo intero milioni di persone. Qui in Malawi, questi farmaci venivano pagati con i fondi USAID.
1: Dopo lo stop di Trump, l'unico servizio che è continuato è stato la distribuzione dei farmaci antiretrovirali per chi già riceveva cure. Ma molti altri servizi sono stati interrotti. Il monitoraggio virale per capire come i farmaci agiscono nel corpo. Tutto è stato fermato. Non so come gli antiretrovirali stiano agendo nel mio corpo. Abbiamo fatto molti progressi nella risposta all'HIV in Malawi. Ma con questo stop degli Stati Uniti sentiamo che quei progressi rischiano di essere annullati. Sono davvero sconvolto. Quando ci penso mi vengono le lacrime, perché so quanto abbiamo sofferto per arrivare fin qui. All'inizio non avevamo i farmaci. Le persone morivano di AIDS. Abbiamo perso tanti parenti, genitori, fratelli.
2: In quest'ultimo anno, cosa hai visto?
1: Nel 2025 ho visto amici morire a causa del blocco di USAID. Abbiamo perso giovani che vivevano con l'HIV. Jack Kakambe, un caro amico. Edward Siama, amici stretti. Tutti persi l'anno scorso.
3: In Malawi, circa 1 milione di persone vivono con l'HIV.
0: Lawrence Konyongwa è il direttore di Manet Plus, la più grande associazione per i malati di HIV in Malawi.
3: Molti membri dello staff, medici, infermieri, operatori clinici e altri ausiliari, compreso il personale della comunità, la maggior parte di loro ha perso il lavoro. Questo ha creato un vuoto. Per esempio, i servizi di laboratorio sono stati compromessi. Anche la distribuzione dei preservativi è stata compromessa.
2: Anche se i soldi tornassero adesso, il danno è già fatto.
3: Il danno è irreversibile.
0: A gennaio del 2026, gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum con il governo del Malawi, con il quale si impegnano a finanziare il sistema sanitario con 792 milioni di dollari in 5 anni, meno della metà di quanto dava ogni anno complessivamente il governo americano. L'accordo, che segue altre intese bilaterali simili con circa 20 paesi africani, rientra nella nuova strategia dell'amministrazione di Donald Trump. Si chiama America First Global Health Strategy ed è stata pubblicata a settembre 2025. Nel documento si stima che il mercato dell'assistenza sanitaria in Africa crescerà fino a superare i 250 miliardi di dollari entro il 2030 e gli Stati Uniti ci vogliono entrare. In cambio dei soldi, poi, Washington avrebbe libero accesso ai dati sanitari dei cittadini africani per i prossimi 25 anni, mettendoli a disposizione delle aziende farmaceutiche americane. Un vantaggio competitivo enorme per gli Stati Uniti.
4: È una questione di squilibrio di potere. Noi abbiamo estremo bisogno di soldi e quindi firmiamo, perché pensiamo alle persone vulnerabili che soffrirebbero se dicessimo di no. Anche io, se fossi al

0: Governo, probabilmente direi, per ora andiamo avanti.
1: Sembra una forma di ricatto.
0: Sicuramente. I paesi africani partono da una posizione di vulnerabilità e questo viene sfruttato.
1: E oltretutto l'America potrebbe usare i campioni biologici raccolti in Malawi per scopi propri.
0: Sì, e anche questo è sfruttamento. Siamo costretti a firmare. Cosa fai quando qualcuno ha i soldi? Li accetti, anche se le condizioni non sono favorevoli.
2: Non a caso, altri stati africani, come Zimbabwe, Zambia e Ghana, hanno rifiutato di firmare accordi bilaterali simili, definendoli sbilanciati e inaccettabili, con condizioni che minacciano la sovranità nazionale. E in ogni caso, non sufficienti a riportare la situazione al livello precedente.
0: È molto meno di quanto USAID investiva ogni anno. Inoltre, le aree di intervento non sono così complete. Gli Stati Uniti guardano all'impatto diretto su di loro, alle malattie che potrebbero avere conseguenze anche per loro. Sembra che la linea sia quella del principio America first. L'America arriva prima e tutti gli altri arrivano ultimi.
2: Cosa ne pensano il Ministero della Salute del Malawi di questo accordo? Non sono preoccupati di condividere i dati sanitari dei propri cittadini con le aziende farmaceutiche americane?
3: Condividiamo informazioni con molte istituzioni e non si tratta di dati individuali. Sono aggregati per la tutela della salute pubblica.
1: Il Malawi e gli altri paesi africani, dopo il taglio di USAID, non avevano molta scelta.
3: Abbiamo ottenuto ciò che volevamo e loro hanno ottenuto ciò che volevano. Abbiamo negoziato.
1: Le sembra un accordo equo o pensa che sia eccessivo?
3: A questa domanda non risponderò.
4: È un'altra bellissima inchiesta di Presa Diretta, grazie ad Amref con cui abbiamo viaggiato. Rimaniamo negli Stati Uniti attorno a Trump perché vogliamo raccontare qualcosa di Jeffrey Epstein, della sua rete di amicizie e delle migliaia di file ancora non usciti che sono rimasti ancora segretati.
2: 3.500 volumi da 800 pagine ciascuno. Dentro ci sono i 3.500.000 file del caso Epstein rilasciati dal governo americano. Una mostra itinerante che sta facendo il giro degli Stati Uniti.
5: Si estende per tutta la sala. Abbiamo 200 metri di prove, fin laggiù, dove c'è il volume 3.437. È una quantità infinita di prove di uno dei peggiori crimini della storia americana.
2: Dentro questi volumi il nome di Donald Trump ricorre per 38.000 volte e la metà dei file, oltre 3 milioni, rimangono ancora segretati dal Dipartimento di Giustizia.
5: Penso che se Donald Trump avesse voluto che questi file venissero pubblicati, sarebbero già usciti.
2: Perché non vuole che escano?
5: Le loro vite sono state intrecciate per decenni. Uno dei due è morto in carcere, l'altro è presidente degli Stati Uniti.
6: Esattamente lo stesso tipo di persona. Ecco perché erano così vicini, così interessati ai soldi facili, alle donne e a divertirsi. Giocavano a fare i playboy, erano arrampicatori sociali.
2: Michael Wolff è uno scrittore che ha frequentato a lungo la Casa Bianca. Il suo libro del 2018, Fire and Fury, ha svelato il retroscena dell'elezione e del primo anno di Trump alla presidenza, diventando un caso editoriale internazionale. Nel 2010, appena uscito di prigione, Epstein lo contatta. Cerca qualcuno che scriva un libro per ripulire la sua immagine. Nasce così un rapporto che durerà fino alla morte del finanziere, durante il quale Wolf registrerà oltre 100 ore di conversazioni.
6: Nel bene e nel male sono una delle poche persone che può raccontare questa storia avendola effettivamente vissuta. L'ho vista da vicino, ho avuto un posto in prima fila. Conoscevo bene Epstein e conoscevo molto bene delle persone che gli stavano intorno.
2: Cosa le ha detto riguardo alle ragazze? Donald Trump sapeva...
6: Certo.
2: ...della sua attività?
6: Sì, certo. Cioè, Donald Trump ha passato una quantità enorme di tempo a casa di Jeffrey Epstein a Palm Beach e vedeva chiaramente cosa succedeva costantemente, quotidianamente. Giovani donne che andavano e venivano.
2: Tra le mail rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia ce n'è una, datata a gennaio 2019, che Epstein manda a Wolf poco prima di essere arrestato, in cui

0: Lui scrive:
1: Virginia ha lavorato a Mar-a-Lago. È lei quella che ha accusato il principe Andrea. Trump ovviamente sapeva delle ragazze.
2: Il nome di Virginia Giuffre emerge anche in un'altra email dell'aprile 2011. Epstein scrive a Ghislaine Maxwell che Virginia ha passato ore a casa sua insieme all'attuale presidente americano e aggiunge:
1: il cane che non ha ancora abbaiato è Trump.
2: Ma Trump ha sempre smentito ogni coinvolgimento e negato di aver mai preso parte alle attività illecite di Jeffrey Epstein.
3: Everybody knew this man. He was all over Palm Beach. He has photos with everybody. I mean, almost there are hundreds and hundreds of people that have photos with him. So that's no big deal. I know nothing about it.
2: Ma ad accusare Trump è anche un'altra persona che conosceva Jeffrey Epstein molto, molto bene.
1: Non si può credere a niente di quello che dice Donald Trump. È uno che mente sempre.
2: Quindi pensa che stia mentendo anche su suo fratello?
1: Assolutamente.
2: A parlare con noi è Mark Epstein, il fratello di Jeffrey. Ha accettato di incontrarci in uno di questi palazzi nel centro di Manhattan, ma come in precedenti occasioni con la stampa, a condizione di non essere ripreso.
1: Nel 2016, quando si stavano avvicinando le elezioni tra Donald Trump e Hillary Clinton, stavo parlando con Jeffrey. Sai, due fratelli che chiacchierano delle elezioni. E lui mi disse: se dicessi quello che so su entrambi i candidati, dovrebbero cancellare le elezioni. Non mi disse cosa sapesse, ma disse questo: se dicessi quello che so su entrambi i candidati, dovrebbero cancellare le elezioni.
4: La prossima puntata nel film di Presa Diretta, quindi ci occupiamo di Epstein. E come si è capito già da questa anticipazione, abbiamo fatto veramente un grande lavoro di inchiesta che ci è costato parecchi mesi. Qual era la rete di Jeffrey Epstein? Chi ricattava? Qual era il giro dei potenti che stava attorno a lui? E come mai l'amministrazione Trump e Trump stesso non sta rendendo pubbliche le migliaia di file che mancano dopo che l'aveva promesso in campagna elettorale? Nella prima parte invece di Presa Diretta torniamo a fare inchiesta sui farmaci, i nuovi farmaci anti-obesità. L'avevamo già fatto, ma quando l'avevamo raccontati ce n'era solo uno. Adesso sono tantissimi e il mercato è esploso. Grazie per averci seguito sin qui. Noi ci vediamo domenica prossima alle 20:30 con Codice Epstein.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Domani, 14:30, Rai 3.
1: UEFA Nations League. Partenza in salita per gli azzurri di Mancini.
2: Più Esposito il palo!
1: Ma è ancora lungo il cammino in Nations League.
2: Calafiori, carica al sinistro!
1: Il prossimo appuntamento è in Turchia, per un'altra sfida di alto livello.
2: Can! La grande risposta di Lammens! Un'Italia con un piglio diverso.
1: In diretta da Bursa, Turchia-Italia, lunedì alle 20:30, su Rai 1.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Pubblicità.
4: Mambo italiano.
5: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la

0: centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e River per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: si comincia.
1: Quando ti vuoi bene, sei sempre nel posto giusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: La messa di Leone, il Papa, non nascondete la vostra fede, la preghiera per i governanti, promuovano la pace e rispettino la vita. Trump, ho respinto la proposta di tregua di Teheran sulla guerra in Ucraina, dice voglio che Putin e Zelensky si accordino, forse raggiungeranno un'intesa pieno del primo inverno. In provincia di Lodi un 15enne trovato morto in aperta campagna su un traliccio dell'alta tensione, sul corpo segni di folgorazione, l'ipotesi della sfida social forse salito per un selfie. 40 anni fa usciva il primo numero di Dylan Dog, la festa con disegnatori per celebrare l'investigatore privato fascinoso e cinico alle prese con spiriti e demoni immaginato da Tiziano Splavi, un antieroe che guarda negli occhi la paura. Buonasera dal TG3. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise deciso dal governo, che loda l'ENI per il tetto ai prezzi che la società ha annunciato applicherà da lunedì. Mentre l'opposizione denuncia, la Presidente del Consiglio non ha una strategia. E allora noi andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: Al momento nessuna compagnia ha seguito l'esempio dell'ENI che, lo dicevi, da lunedì applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. Dunque per ora l'effetto emulazione non c'è stato, ma il governo ci spera sicuramente perché benzina e diesel segnano nuovi record, come vedremo, e poi perché i margini di intervento con nuovi tagli alle accise sono...

0: esempio anche loro. E poi è ripresa la competizione su un altro tema, quello della sicurezza, stavolta con Tajani che, nel dire che i magistrati dovrebbero punire in modo più severo chi delinque, pronuncia la frase colpirne uno per educarne 100, frase che non è piaciuta alle opposizioni e all'ANM, che dice parole contrarie allo Stato di diritto perché la giustizia non è uno strumento di intimidazione. È chiaro che la competizione con Vannacci spinge il centrodestra su queste posizioni ed espressioni, Vannacci con cui, come vedremo, c'è stato oggi uno scontro frontale. Allora il servizio, ma prima con Claudio Abruzzo la situazione dei carburanti.
1: Sempre più su, in città la benzina arriva in media a quasi 2,16 euro al litro e il diesel supera quota 2,35, costi ancora più alti in autostrada, dove la verde va oltre 2,25 euro e il gasolio sfiora 2,44.
2: Sono cifre difficili da sostenere per chi viaggia, per chi lavora fuori.
3: È troppo caro e non si va più avanti, praticamente così.
1: Rincari registrati nel giorno in cui il taglio delle accise sul diesel viene dimezzato, con lo sconto sceso a 6 centesimi al litro.
4: Non ho parole, veramente. Fai 10 euro di benzina e già proprio finiti.
5: Aumenta tutto, ma gli stipendi sono sempre quelli.
1: Dall'inizio della guerra il costo del diesel è aumentato di oltre il 36%, del 29% quello della benzina. Una stangata per consumatori e imprese. Le categorie più colpite, a partire da tassisti e camionisti, non escludono lo sciopero. In questo quadro lunedì scatterà la mossa decisa da Eni. La società partecipata dallo Stato ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti sulla sua rete, 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel. Le associazioni dei consumatori plaudono all'iniziativa, ma chiamano in causa il governo. Ora sia l'esecutivo, dicono, a fissare un limite ai prezzi per tutti, anche perché al momento resta l'incognita sulle scelte delle altre compagnie che sembrano in difficoltà a seguire la strada tracciata da Eni.
6: È una bella notizia che dimostra quanto sia efficace l'azione di Forza Italia. Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese.
0: È la mossa del cane a sei zampe ed ha un primo effetto, quello di congelare almeno per qualche ora lo scontro tra Forza Italia e Lega sulle tasse e sugli extra profitti. Rasserenare gli animi per la Premier fondamentale prima di una legge di bilancio, nei fatti elettorale, l'ultima della legislatura, dove con i minimi margini a disposizione si punta a tagliare l'IRPEF al ceto medio. Profluvio di ringraziamenti dal suo partito.
7: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation, mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
0: Auspicio condiviso dalla Lega, che al momento sotterra l'ascia di guerra, pur non mancando di rilevare che adesso anche le banche devono aiutare ad alleggerire il peso sui cittadini. Per un fronte che si spegne, un altro si infiamma, quello con Vannacci. È la vigilia delle suppletive a Reggio Calabria ed è polemica per un fotomontaggio pubblicato dall'ex generale sui suoi social. La sottosegretaria forzista siracusano, modificata con l'IA al posto della maglietta, una scollatura e la didascalia. Reggio non è la succursale di Arcore. Solidarietà bipartisan, cosa schifosa, mi ha spogliata per propaganda, pronta a querelare, dice lei.
8: Sul tema carburanti resta critica all'opposizione che chiede interventi strutturali. Sentiamo Giorgia Rombolà.
9: Il tetto deciso da Eni è una buona notizia, ma non basta. Soprattutto accusano le opposizioni un sollievo momentaneo mentre il governo resta fermo come il paese. Da Meloni solo misure spot e nessuna strategia, attacca il PD che rilancia le sue proposte contro il caro vita, dal salario minimo al diritto a restare per i giovani. Queste sono le emergenze, non il decreto al tetto degli stranieri in classe. Daremo battaglia, assicura Schlein.
10: Ecco, davanti a questa condizione, agli stipendi degli insegnanti che sono i più bassi d'Europa, che la priorità sia cacciare i bambini stranieri dalle scuole, poteva pensarlo solo una Giorgia Meloni intenta rincorrere Vannacci sulla remigrazione.
9: Sulla critica al governo si compattano i Dem, anche i riformisti riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria primarie aperte e scelte, anche di politica estera, che non annacquino il PD. Su questo, assicura Conte, troveremo una linea unitaria, poi l'affondo contro il governo.
11: Il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo? Ci si preoccupa di altro, si distrae l'attenzione dell'opinione pubblica.
9: Leni ha guadagnato miliardi e ora fa un bel gesto chiesto da Meloni in difficoltà, ma, sottolinea Bonelli, serve un tetto che riporti i prezzi al 2025.
8: Lo abbiamo sentito, l'esecutivo, oltre che con il caro energia, è alle prese con le misure per la prossima legge di bilancio. Allora facciamo il punto con Luca Patrignani.
12: Si apre ufficialmente il

0: cantiere della manovra. Entro la fine della prossima settimana, in base al calendario ufficiale, il governo dovrebbe infatti mettere nero su bianco le nuove previsioni economiche alla base della prossima legge di bilancio. Le misure bandiere e le richieste dei partiti di maggioranza si scontreranno allora con la fredda logica delle risorse. Il punto fermo fissato da Palazzo Chigi è l'intervento sull'IRPEF, che secondo le ultime stime potrebbe riguardare 3 milioni di contribuenti e costare poco meno di 3 miliardi. Obiettivo: estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Intervento da affiancare a un'altra ipotesi allo studio: una tassa fissa al 5% sugli aumenti in busta paga per i giovani. Ma la lista è già lunga e il conto salato. Il Ministero della Salute chiede almeno 5 miliardi. Per confermare la detassazione dei rinnovi contrattuali ne servono almeno 2, altri 4 per la zona economica speciale al sud. I margini, già limitati, si sono però ulteriormente ristretti dopo la fallita uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Un obiettivo che, secondo i dati dell'agenzia Moody's, potrebbe rischiare di slittare ancora. Il deficit infatti potrebbe scendere davvero sotto il 3% solo nel 2027, e questo nonostante una crescita che viene rivista lievemente al rialzo quest'anno, più 0,8%. Moody's così conferma il suo voto sull'Italia, BAA2, prospettive stabili, tradotto poco più della sufficienza.
1: A Parigi Papa Leone ha celebrato messa a Place de la Concorde davanti a 800.000 fedeli, in piazza anche la Premier Dame, Brigitte Macron e Marine Le Pen. I governanti ricerchino la pace e promuovano la giustizia, la preghiera del pontefice. Il servizio dell'inviata Vania De Luca e poi con il corrispondente Gavino Moretti sentiamo le voci delle persone accorse.
2: Un fiume umano senza interruzione dall'Arco di Trionfo e lungo tutti i Campi Elisi accompagna per più di 2 chilometri il tragitto della papamobile diretta a Piazza della Concordia. Famiglie con bambini e giovani che chiamano Leo, le bandiere e i cori arrivano da tutta la Francia. Per Leone è una chiusura trionfale dei 2 giorni a Parigi, iniziati all'Eliseo e conclusi con la messa nella piazza simbolo della Rivoluzione francese. Intercetta una sete viva di senso e di verità. Invita a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, che nella laica e secolarizzata Francia sembra risvegliarsi. Positivo lo stupore del Papa per i tanti adulti e giovani che chiedono i sacramenti a partire dal battesimo, cercatori di Dio da accompagnare. Nessuno di noi ha un numero su una carta d'identità né un codice identificativo.
3: Frère et sœur.
2: Ma una persona unica e insostituibile, dice nell'omelia. La storia, il suo messaggio, non la scrive chi sembra vincere imponendosi e occupando spazio, ma chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita.
4: E da Parigi Papa Leone è partito alla volta di Lourdes, seconda tappa di questo viaggio in Francia.
5: Un abbraccio lungo 800.000 persone saluta il Papa che lascia Parigi dopo la messa in Place de la Concorde. Davanti una marea umana in festa, anche un fuori programma del pontefice che ferma la sua macchina per abbracciare una persona disabile prima di dirigersi all'aeroporto. Una festa non solo di parigini, ma anche di pellegrini venuti da tutta la Francia.
6: Bonjour, je viens tour.
5: Sono arrivato da Tours con la diocesi e Papa Leone ci ha portato un messaggio di fraternità che ci dà la carica e un po' di speranza in tempi difficili. La grande partecipazione stupisce tutti, come racconta questa ragazza venuta dalla Bretagna.
7: Personalmente mi ha colpito questa unione di francesi e di cristiani attorno al nostro Papa.
5: La politica resta sullo sfondo, ma sono molti i candidati alle prossime elezioni presidenziali venuti ad ascoltare il pontefice. Presente la Premier Dame de France, Brigitte, mentre Emmanuel Macron aveva già fatto sapere che non avrebbe partecipato a celebrazioni liturgiche, ma elogia sui social una messa monumentale fatta di concordia e fratellanza. La sicurezza intanto tira un sospiro di sollievo, 14.000 agenti, 15.000 volontari e nessun incidente nei 2 giorni trascorsi a Parigi da Papa Leone.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump respinge la proposta di tregua di Teheran e dunque prosegue la guerra con l'Iran, però vuole finisca quella in Ucraina e che Putin e Zelensky si accordino. Andiamo a New York dall'inviato della RAI, Francesca Romana Elisei.
8: Esatto, Trump ha rifiutato la proposta avanzata da Teheran, una tregua in 7 giorni per aprire lo stretto di Hormuz. Gli iraniani in cambio chiedevano la fine delle ostilità, anche in Libano, lo sblocco dei beni congelati.

0: Stati, lo stop delle sanzioni sul petrolio, ma Trump appunto ha detto no, soltanto poi Teheran avrebbe aperto ad una seconda fase, cioè quella sul un negoziato sul nucleare. Il presidente americano evidentemente sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver pubblicato sul suo social un'immagine, la vedete, in cui lo ribattezza con il suo nome, e secondo il Wall Street Journal sarebbe anche intenzionato a riprendere le ostilità contro Teheran dopo le elezioni di medio termine. Quanto al fronte russo-ucraino, ha detto che probabilmente si troverà un accordo prima dell'inverno, e però il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha appena parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto a Kiev c'è un regime russofobo e raggiungeremo i nostri obiettivi militari in qualsiasi circostanza. Allora, vediamo qual è la situazione sul fronte russo-ucraino nel servizio di Lucia Sgueglia.
1: Lei porta in salvo i suoi criceti, mentre gli altri suoi vicini già tremano fuori al freddo, senza più una casa. Al mattino i soccorritori estraggono corpi dalle macerie. Missili da crociera, i balistici, bombe plananti e i nuovi terribili droni a reazione. È senza tregua la vita dei civili ucraini sotto le bombe russe alle soglie del quinto inverno di guerra. Sumi, Zaporizhzhia, Dnipro e di nuovo la capitale Kiev. I morti solo oggi sono 6 e numerosi feriti, anche bambini. Nel mirino dei russi ora anche i data center ucraini, fondamentali non solo per le comunicazioni satellitari delle truppe, ma anche per gli allarmi aerei che salvano vite. Mentre l'avanzata di Mosca a est rallenta, Kiev risponde colpendo raffinerie e siti industriali in Russia. Le vittime dall'altro lato del fronte sono 10, da Krasnodar ai territori ucraini occupati. Zelensky rinnova l'appello a Trump e all'Europa di imporre nuove sanzioni a Mosca, ma anche a quei paesi che aiutano finanziariamente la guerra del Cremlino. E nonostante le innovazioni tecnologiche, nelle trincee di Donetsk i soldati ucraini continuano a combattere alla vecchia maniera. Qui stiamo sempre in allerta, dice uno di loro, 24 ore su 24, ogni minuto vola di tutto, munizioni a grappolo, bombe guidate e droni russi Gerbera che sganciano altri droni. Magari finisse presto, purtroppo la guerra continua ancora e noi lavoriamo senza sosta.
2: Nuove conferme del fatto che Netanyahu fosse stato avvertito prima del 7 ottobre 2023 dell'imminente attacco terroristico. Sentiamo Gianmarco Sicuro.
3: È il 26 settembre 2023 quando un aereo Cessna atterra all'aeroporto di Tel Aviv. A bordo c'è il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel. Il velivolo rimane sulla pista per 67 minuti, un tempo sufficiente per pronunciare questa frase agli omologhi israeliani: se non cambiate approccio, Gaza vi esploderà in faccia. Un avvertimento rivolto a Netanyahu e da lui ignorato, ma che venne definito urgente e credibile dai funzionari di 7 paesi. Fonti interpellate da The Atlantic in un'inchiesta che conferma indiscrezioni già uscite all'indomani dei massacri del 7 ottobre, con l'aggiunta però di dettagli concreti come i piani di volo del Cessna. Menzogne per il governo israeliano, ma che si vanno ad aggiungere ad altri tasselli di uno stesso mosaico, dallo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, capace di rivelare i contenuti di un'altra telefonata di alert da parte del presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed, fino all'ultima inchiesta del New York Times, che riporta almeno 5 fonti in grado di confermare i contenuti di quell'avviso, seppur vago, arrivato dagli emiri. Il 1 ottobre, all'indomani di quella telefonata, Netanyahu convocò i leader della sicurezza, chiedendo al contrario di mantenere la calma nella striscia, scrivono da New York. Netanyahu ha volutamente sottovalutato gli allarmi per un tornaconto personale, le accuse che...
2: ...gorato su un traliccio, la cronaca di Francesca Malaguti.
4: Era su questo traliccio elettrico alto più di 20 metri il corpo di Jacopo Trabattoni, 15 anni, amante del parkour e dello skate. Non è bastato a scoraggiarlo il cartello alta tensione, divieto di salita, pericolo di morte. Si è arrampicato ed è rimasto folgorato, questo dicono i primi rilievi degli investigatori. Nel suo smartphone, caduto di fianco a lui, secondo quanto emerge, hanno trovato anche un'ultima fotografia, un selfie scattato lassù che fa pensare alla ricerca di un'immagine estrema, forse da condividere sui social. Tutte ipotesi da verificare, la procura di Lodi mantiene il massimo riserbo.
5: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
6: Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
4: Ad allertare soccorritori e polizia sono stati 2 tecnici della società elettrica intervenuti qui.

0: qui perché avevano rilevato un calo di tensione venerdì sera. Jacopo si era allontanato da casa in bicicletta verso la campagna tra Lodi e Lodi Vecchia. Non è rientrato e i genitori hanno iniziato a cercarlo, erano in caserma quando è giunta la notizia. Ora non riescono a credere né all'ipotesi di un suicidio né a quella della sfida sui social, ma la polizia setaccia la rete per capire se circolino video dei momenti che hanno preceduto la caduta.
1: A Torino ci sono 3 fermati per la morte di un uomo ucciso e fatto a pezzi. Sentiamo Pietro Adami.
2: Mateus de Oliveira lo ha ripetuto tenendosi la testa tra le mani. Non volevo uccidere Fabio Colapietro e non so come ho fatto, da giorni eravamo sotto effetto di droga. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, il 26enne ha ricostruito confusamente il delitto. Si torna domenica scorsa, il ragazzo italo-brasiliano viene invitato a casa della professoressa Nicole Formichetti. La 47enne vive in questo appartamento nel quartiere torinese di Borgo Vittoria, con loro anche la 22enne italo-filippina Kate Buttig. Iniziano a consumare droghe, crack soprattutto, ma anche cannabis, funghi, allucinogeni, MDMA, LSD e tanto alcol. In serata arriva anche Fabio Colapietro, ci ha portato altra droga, racconta De Oliveira. La mattina successiva, stando al suo racconto, scopre però che il 39enne di Chivasso sta provando a rubargli dei soldi. Scoppia una lite, De Oliveira, riferisce il suo avvocato Wilmer Perga, avrebbe tirato pugni e calci, dice di non essere stato l'unico a colpire Colapietro, che smette di respirare. Tentano di rianimarlo, poi nelle ore e nei giorni successivi continuano a consumare droga. De Oliveira non mangia, si organizza per disfarsi del corpo, compra guanti, sacchi dell'immondizia, cemento. Secondo gli inquirenti, in concorso con le due donne, Buttig nega però di averlo aiutato. Si arriva giovedì sera, quando De Oliveira chiama la madre e poi insieme a lei il 112.
3: Faceva capire che è successo qualcosa di molto grave. Io le ho detto che deve chiamare la polizia, deve fare la cosa giusta.
2: Gli agenti trovano nel bagno il corpo fatto a pezzi. Ora il 26enne è in carcere, da tempo era in cura per la tossicodipendenza.
1: Ultimi atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. Sentiamo Jacopo Ricca.
4: L'impronta 33, da mesi al centro della mediatica anticipazione di processo che è il caso Garlasco, oggetto anche del confronto tra l'ex comandante dei carabinieri del RIS di Parma, Luciano Garofano, e i PM di Pavia. Un'audizione che arriva poco più di 48 ore dall'attesa chiusura della nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, che vede Andrea Sempio come unico indagato. Il generale Garofano su cosa si sia detto mantiene il più assoluto riservo, ma nei giorni scorsi sono stati sentiti anche i carabinieri che proprio lui nel 2007 guidò nelle analisi scientifiche della villetta di Via Pascoli. Allora scartarono la traccia, ora attribuita a Sempio, probabilmente una delle prove regine tra quelle che presto saranno negli atti a disposizione dei suoi avvocati.
5: Siamo in fiduciosa e trepidante attesa, non possiamo fare altro perché da quel momento finalmente la difesa di Andrea Sempio potrà avere contezza concretamente appunto degli atti e degli accertamenti.
4: Ad attendere la notifica, oltre ai genitori della vittima, anche Alberto Stasi. I suoi legali aspettano di leggere quegli atti e poi depositeranno la richiesta di revisione della condanna.
6: Noi vogliamo che questa revisione porti a dimostrare non solo che c'erano già all'epoca o che ci sono oggi dei ragionevoli dubbi sulla sua colpevolezza, ma la sua totale innocenza.
4: Lunedì scadranno i termini indicati dalla procura, ma i tempi potrebbero anche allungarsi proprio alla luce delle ultime testimonianze.
1: Una nuova emissione di cenere sull'Etna ha causato altri disagi all'aeroporto di Catania. Sentiamo Cristiana Palazzoni.
7: Una nube alta 4 km. La polvere sottile rossastra che esce dal cratere di nord-est viene spinta dal vento. L'Etna ricomincia a dare spettacolo. La montagna, come la chiamano qui, è imprevedibile. Quel che è certo ogni volta invece è il disagio per chi deve partire o arrivare a Catania con l'aereo, per la quarta volta in pochi mesi.
8: Gentili passeggeri, a causa della ricaduta di cenere...
7: Prima della sospensione totale dello scalo, questa mattina 10 voli sono stati dirottati.
9: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi, il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato.
7: I passeggeri si sono ritrovati a Palermo, Comiso, mentre Fontana Rossa si riempiva di persone.
10: Stavamo arrivando a Catania, ci hanno comunicato che l'aeroporto là l'avevano chiuso.
7: E così resterà, almeno fino alle 12 di domani. Devo riprogrammare il viaggio, dice questo signore. Resterò a Catania per altri 4 giorni. È un incubo.
11: Siamo ancora qui e non sapendo ancora che cosa fare, qual è la soluzione migliore per poter andare a Milano per poi prendere l'altro aereo che ci portava a Casablanca in Marocco.
7: Sconforto, stanchezza e la richiesta di una soluzione.
12: L'Etna erutta e continuerà a eruttare. Potrebbero organizzare il pullman che eventualmente possono andare a Palermo e in altre in altri aeroporti voli straordinari per le località che sono state bloccate e cancellate.
1: Migliaia di persone hanno partecipato alla notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, ma in Italia sono pochi e mal pagati, denuncia il fisico del clima Pasini. Sentiamo Francesca Sancin.
13: Prova a dare un cazzotto forte.
14: Alla chimica, alla fisica, alle camere di lavoro degli scienziati. È importante essere vicini alla gente, prendere per mano le persone e far vedere quello che facciamo, che è sempre molto entusiasmante.
15: Il raggio che partiva da sopra, tu lo vedi uscire.
16: Il lato divertente della scienza, luce, gravità e il funzionamento dei vulcani, la curiosità per il mondo invisibile a occhio nudo. Nella notte dei ricercatori CNR, ISPRA, INGV, ASI raccontano la gioia della scoperta che nel quotidiano però nel nostro paese si scontra con la cronica mancanza di fondi.
14: Il rimborso viene proporzionato agli stipendi dei ricercatori, allora se io prendo la metà di un mio collega francese o tedesco è chiaro che i soldi che arrivano sono esattamente la metà.
16: Anche sul fronte contrattuale le certezze sono poche, grossi enti di ricerca compresi. I ricercatori del CNR da tempo si battono ad esempio per una stabilizzazione che non arriva.
14: Oggi sicuramente c'è più precariato e molti sono spinti ad andare all'estero e con questo noi perdiamo delle risorse e poi vanno a dare il proprio contributo ai paesi esteri, non al nostro. Bisogna che questi ragazzi continuino a sognare e che facciano sognare anche il paese. Ma io credo che ci voglia sicuramente più valorizzazione dei ricercatori e della ricerca in Italia perché è un volano di ricchezza per la nazione.
1: Lo scioglimento degli ghiacciai per il riscaldamento globale riporta alla luce pezzi di storia. Vediamo con Gabriele Carletti.
17: Carino. Ci dovrebbe essere scritto 2,10 qua.
18: Grattando via la ruggine, riappare il calibro, un ordigno inesploso della Prima Guerra Mondiale. L'esercito italiano, 110 anni fa, aveva tentato di scagliarlo contro gli austro-ungarici. La chiamavano Guerra Bianca, le montagne ormai spogliate dal ghiaccio l'hanno restituito ora. Rocce nude a 3000 metri sul Presena tra Lombardia e Trentino, pesa un centinaio di chili, barcolla appeso all'elicottero.
19: Abbiamo condotto all'incirca una decina di operazioni con il rinvenimento e il recupero in totale sicurezza di più di 200 ordigni.
18: 200 ordigni in una sola estate e solo in questo scampolo di vette alpine, effetto collaterale del cambiamento climatico.
19: Con la fusione dei ghiacciai i rinvenimenti sono sempre più numerosi.
18: Come questi più piccoli dell'esercito austro-ungarico, ancora zeppi di esplosivo.
20: Sì, la sorella dell'altra.
18: Loro, gli artificieri del secondo guastatori della Giulia, poi li faranno brillare a valle, le scorie di un'inutile carneficina.
21: Noi siamo sul punto e abbiamo ritrovato l'ordigno, posso?
18: Qui in Val di Sole sono intervenuti su segnalazione di alpinisti o escursionisti che sui sentieri in quota, ridisegnati dal caldo estremo, hanno notato qualcosa di anomalo che racconta di un tempo in cui le Alpi erano un confine.
22: La raccomandazione che facciamo è sempre quella di non toccare il ritrovamento, meglio restare in una zona di cautela, fare una fotografia e segnalare.
1: Un album rap scritto e registrato tutto dentro un carcere, quello di Bollate, ce ne parla Alvise Losi.
23: Ti ricordo che so che la galera ogni giorno fa figo, ma dentro quella cella si soffre.
24: Ci sono cose scritte e dette, mai messe in pratica, e poi ci sono cose fatte, e in questo caso cantate, che lo scopo della pena sia anche la rieducazione e il reinserimento in società, lo dice la Costituzione, spesso lettera morta nel sovraffollamento delle carceri italiane, ma a Bollate un laboratorio attivo dal 2022 ha permesso ad alcuni giovani detenuti di scrivere e registrare un album rap.
25: È tutto scritto da loro, noi non siamo intervenute in nulla tranne che poi nell'affiancarli e trovare il modo di aiutarli a proprio costruire questo progetto.
24: L'album si intitola 30 OP, come l'articolo dell'ordinamento penitenziario sui permessi di necessità.
23: Non puoi richiederlo per uscire, per andare a lavorare o per fare qualcosa di utile per te. Quindi abbiamo deciso di chiamarlo 30 opportunity perché anche il mondo fuori possa capire che qua dentro vengono date delle possibilità e che non devono rimanere tra queste mura.
24: Per il lancio dell'album, uno showcase d'eccezione, un concerto tra le mura del carcere con anche la partecipazione di Ensi, Nerone e Nitro.
26: Sono più teso oggi che a un mio live normale. Potevo essere anch'io dietro le sbarre, invece ho avuto la fortuna di non finirci mai, per esempio, di trovare la musica, di spingermi in posti positivi invece che nei guai.
27: Non sono stato capace di fare il fratello maggiore in tutto questo tempo.
28: Ci abbiamo Bollate!
1: Seconda giornata delle gare preliminari di America's Cup a Napoli, sempre in testa Luna Rossa, l'inviato Jacopo Cecconi.
0: È ancora grande Luna Rossa nelle acque del Golfo di Napoli. La barca principale del team italiano è prima dopo 6 regate su 8 e ha praticamente ipotecato la match race finale di domani, nonostante questo quasi incidente in gara 5. La C40, guidato dal campione neozelandese Peter Barling e dal 22enne ragazzo prodigio romano Marco Gradoni, guida la classifica con 51 punti davanti ai detentori del team New Zealand e domani, dopo le ultime 2 regate di flotta, si potrà forse già assaggiare quello che dovrebbe essere il grande scontro fra favoriti anche nell'America's Cup di luglio. La città, piena di gente, si mostra al mondo e si gode lo spettacolo dal lungomare. Non per tutti però è festa. Nell'area exit al Sider di Bagnoli, che dovrebbe diventare quartier generale dei team, stamattina c'è chi ha protestato. Ai cancelli degli hangar i carabinieri a presidiare. Sono residenti della zona, sostengono che le bonifiche non siano fatte adeguatamente e temono che gli hangar non lasceranno mai spazio alla spiaggia balneabile e al parco pubblico promessi.
2: Perché che mare è quello all'interno del quale possiamo andare, ma dove ci sono i dragaggi che sollevano idrocarburi, che sollevano addirittura amianto?
26: Un affare che trasformerà quest'area, una delle aree più belle di Napoli, in un porto.
0: Il commissario straordinario del governo, il sindaco Manfredi, ha più volte rassicurato che il monitoraggio ambientale è costante e che la spiaggia e il parco si faranno, sarà anzi garantisce una vera rinascita per quest'area.
1: Si chiama Matti per il calcio, da 18 anni porta pazienti dei centri di salute mentale e operatori sui campi di pallone di tutta Italia. Vediamo con Massimo Solani.
3: Diversamente normali con un pallone fra i piedi, liberi su un campo verde per sfuggire alla solitudine e all'isolamento. Matti per il calcio non è solo un torneo di calcio per squadre composte da operatori e pazienti dei dipartimenti di salute mentale. È un viaggio che dura ormai da 18 anni per promuovere lo sport sociale come strumento per abbattere le barriere. E quest'anno la rassegna organizzata da l'UISP fa tappa a San Benedetto del Tronto.
4: A Matti per il calcio sparisce ogni differenza, ogni pregiudizio. Il campo di calcio diventa uno spazio vero dove incontrarsi, dove prendersi cura di sé e degli altri.
3: 3 giorni di calcio e 11 squadre miste delle ausle di tutta Italia a sfidarsi sul terreno di gioco.
2: Tanto è divertirsi, come dico anche ai miei compagni di squadra, però anche vincere sarebbe una bella cosa.
5: Per me è molto importante perché mi sento bene e sto bene con gli altri.
6: Spero che si diverta tutto questo mondo di tutti matti per il calcio, anche quest'anno, che siano tutti contenti e felici.
3: Un'idea nata negli anni 90 sulla scorta del lavoro dello psicoterapeuta Franco Basaglia. Un'esperienza che cambia la vita a tutti, pazienti e operatori.
8: Un progetto che vale la pena vivere dentro. Noi abbiamo un sacco di volontari che non vogliono più andare via.
3: Si gioca perché il calcio funziona e cura.
20: I risultati sono ben evidenti, le persone che frequentano regolarmente percorsi sportivi come quello del pallone, si vede che stanno un pochettino meglio.
28: Forza Pescara e forza Torino, ciao!
1: Torna al cinema l'ispettore Maigret con un'avventura ambientata negli anni 2000. Sentiamo Luciana Parisi.
29: L'eterno Maigret, investigatore di anime. Questa volta tocca a Denis Podalides incarnare il commissario protagonista dei gialli che Simenon scrisse tra gli anni 30 e gli anni 70 del Novecento. Nel film di Pascal Bonisère, Maigret, l'amore e la morte.
30: Signor Cromière, faccio un passo indietro, indietro.
31: Il ministro mi ha incaricato.
30: Non può averla incaricata di contaminare la scena del crimine.
32: È un Maigret un po' diverso.
29: È un Maigret diverso dagli altri, dice il regista. Innanzitutto perché Denis non ha la corporatura di Depardieu.
33: Maigret, squadra criminale 36, Quai des Orfèvres.
29: O di Jean Gabin o di Gino Cervi, che ha incarnato il commissario nella serie TV italiana degli anni 60.
28: Commissario Maigret!
29: Tuttavia ne ha l'autorità. È una figura di spicco della Comédie Française, con un tratto ironico che è tutto suo. Bonisère ambienta la storia nei primi anni 2000, non ancora dominati dalla tecnologia digitale, quando una personalità come quella di Maigret non era fuori tempo massimo e soprattutto non lo era il suo metodo investigativo. C'era la scientifica, sì, ma diversa era la sua indagine. Quello che interessa di più al commissario è l'uomo, dice il regista. Questa è la sua originalità. Maigret si identifica, comprende profondamente le persone e così trova il cammino verso la verità.
33: Voglio sapere quello che fa ora per ora.
1: E un altro famoso investigatore, Dylan Dog, torna in libreria con una storia speciale per i suoi 40 anni. Sentiamo Rebecca Savonà.
7: Lotta contro zombie, fantasmi, vampiri e ogni forma di mostro, indaga i nostri incubi da ben 40 anni di Dylan Dog, l'affascinante investigatore londinese creato nel 1986 da Tiziano Sclavi e ispirato all'attore Rupert Everett. Un compleanno festeggiato qui a Milano, ma un po' in tutta Italia, con un albo speciale e l'incontro con i suoi creatori.
9: Sono nato alla fine degli anni 70, ho iniziato a leggere Dylan Dog da ragazzino, quindi poi quando sono arrivato effettivamente a disegnarlo è stato emozione fortissima.
7: Ed è proprio per la capacità di Dylan Dog di trasmettere emozioni che il fumetto fu subito un successo editoriale.
10: Secondo me è stato rivoluzionario il fatto che Dylan Dog è umano, è un antieroe, è fragile, ma non si volta dall'altra parte e ogni mese guardava e continua a guardare con noi negli occhi la paura.
7: Da 4 decenni combattere mostri di ogni tipo è anche per Dylan Dog un guardarsi dentro, come ci racconta uno dei suoi primi disegnatori.
11: Sopravvive a tutti i mostri che sono la rappresentazione di quello che è la difficoltà esistenziale di questo personaggio. La situazione di oggi rispetto al 1986 è cambiata, ma direi in peggio, perché l'aria che si respira, il futuro che noi stiamo guardando, i mostri, se vogliamo, sono aumentati.
1: A mezzanotte circa, TG3 Mondo. Una buona serata.

0: Ho un super 5G.
1: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
2: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Faccio fatica a digerire, mi sento gonfia.
4: E se ti dico Jeffer?
5: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
2: Lindt Choco Wafer. Cioccolato cremoso. Unito a croccanti wafer al cacao e pregiate nocciole tostate. Dai Maître Chocolatier Lindt. Un piacere da condividere. Croccante, cremoso, da sogno.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: A 36.900 euro.
3: Suzuki.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
8: Buono.
7: Buono per davvero.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027, per nuovi clienti. La tua strada, i tuoi obiettivi, la tua banca, Deutsche Bank.
10: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
11: Dai, dai, dai!
12: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.

0: Secondo giorno di pre-regate dell'America's Cup nel Golfo di Napoli. Grande festa di pubblico e Luna Rossa continua a guidare la classifica. Il successo celebrato dalla politica, Fico e Sangiuliano lanciano la proposta unitaria. Una candidatura a Roma-Napoli per le Olimpiadi sarebbe imbattibile. A Portici la segretaria del PD, Elly Schlein, rilancia la sfida per il governo. Prima si vota, meglio è. Poi chiede maggiori fondi per i campi flegrei. Il commissario alla terra dei fuochi Vadalà annuncia incendi in calo del 15%, ma incrementeremo ulteriormente la videosorveglianza. Flop nazionale, l'appello di Capitan De Lorenzo. Dateci più tempo, ingeneroso criticarci subito. In Serie C, Salernitana sconfitta sul campo del Crotone. Stasera Cavese-Savoia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È stata un'altra giornata di sport e spettacolo di altissimo livello nelle acque di Napoli per le pre-regate dell'America's Cup. E allora andiamo subito da Piero Vitiello per fare il punto sulla gara che sta sorridendo all'Italia. Piero, dove ti trovi?
1: Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Io mi trovo sul pontone galleggiante, una sorta di braccio rispetto al lungomare di Napoli, dove oggi erano davvero in tantissimi a fare il tifo, ma ne parleremo più avanti con Enzo Perone. Prima ci concentriamo su quanto accaduto dal punto di vista sportivo, perché è andata in archivio anche la seconda giornata della regata preliminare di America's Cup qui a Napoli ed è stato veramente uno spettacolo, reso tale anche dal vento che, a differenza di ieri, non si è fatto attendere, anzi è iniziato a soffiare subito con raffiche fino ai 18 nodi, rendendo davvero, come dicevamo, spettacolare le regate. Quattro regate di flotta che sono state disputate qui nel campo di regata poco distante da Castel dell'Ovo e che hanno visto grande protagonista l'equipaggio francese, che ne ha vinte due su quattro. Poi però è stato anche purtroppo coinvolto in un incidente, una scuffiata, per fortuna nulla di grave. E poi l'altra grande protagonista è per l'appunto Luna Rossa, un primo, un secondo, un terzo e un sesto posto che ha permesso all'equipaggio italiano di aumentare il vantaggio in classifica rispetto alla seconda, Team New Zealand, con 8 punti di distacco. Terzi gli svizzeri di Alinghi, che sono a meno 13 rispetto a Luna Rossa. Domani altre due regate di flotta e poi il match race finale tra le due prime classificate. A Cagliari, nella regata precedente, le due finaliste furono proprio le due attuali prime della classifica, ossia Luna Rossa e Team New Zealand. Chissà che domani non possa esserci la rivincita. A voi.
0: Piero, l'avete visto dalle immagini, grande spettacolo sull'acqua, ma non è stato da meno quello sulla costa, mai così affollata anche sulle pedane montate per l'occasione. Ed è sul lungomare che ci spostiamo con Enzo Perone. Enzo, qual è l'atmosfera in questo momento?
2: Sì, eccomi, l'atmosfera la vedete, le pre-regate della Coppa America sono solo l'antipasto, ma per la città è come se fosse già un pranzo di gala. L'assessore al turismo Teresa Armato ha dato numeri da sold out, tutto esaurito, hotel, bed and breakfast, locali di ristorazione, 770.000 visitatori dall'Italia e dall'estero stanno facendo registrare dei picchi mai visti. Vedete ancora qui quanta gente c'è, organizzate uscite in barca per vedere le regate, questi enormi schermi sotto il villaggio della Vela con telecamere e grafica ti fanno partecipare alle gare quasi che fossi a bordo dei catamarani che sfrecciano qui davanti sul mare. Poi anche Mappatella Beach con tanti bagnanti, ma anche tanti spettatori dell'America's Cup quando è il momento clou. E poi una città con tanti incontri casuali sul lungomare, un melting pot di paesi, di lingue.

0: di sorrisi che allargano il cuore guardando questi scorci di bellezza che tolgono il fiato. Ma sentiamo in questo servizio di Ettore De Lorenzo, lo anticipavi, due protagonisti della politica in Campania, il governatore Fico e il rappresentante dell'opposizione Gianni San Giuliano, uniti nel lanciare la candidatura di Napoli alle prossime Olimpiadi insieme alla città eterna a Roma. Sentiamo Ettore De Lorenzo, l'inviato, e poi torniamo qui in diretta.
1: C'è anche la politica, ci sono anche le istituzioni naturalmente al villaggio dell'America's Cup. Qui stamattina è arrivato il presidente della regione Roberto Fico, che ha avuto parole importanti per l'evento della Coppa America. Sentiamolo.
2: Quando fai un grande evento può sempre succedere che diventi un evento magari di elite. Invece io proprio vedo oggi, passeggiando, camminando, che è un evento dove ci sono le persone, le famiglie, gli anziani, i bambini, e vedere seduti su una sedia a sulla piattaforma che si godono la vista su Capri, le persone senza prenotazione che entrano e possono usufruire del diritto poi al mare, di un mare balneabile eccellente, per me è commovente.
1: Lo stesso presidente Fico ha poi incontrato proprio qui sul lungomare Gennaro San Giuliano, esponente dell'opposizione naturalmente in regione, ma in questo caso dalla stessa parte, per rivendicare.
2: Inizierà a lavorarci e ci lavoreremo insieme.
1: Beh,
2: io penso,
1: una gran cosa,
2: candidatura,
1: no?
2: Roma-Napoli. Siamo nell'imbattibilità.
1: Anche l'assessore al turismo Maraio è arrivato qui al villaggio questa mattina e ha raccontato di come l'immagine di Napoli stia crescendo anche grazie a questo evento.
3: Questo è un evento vetrina per Napoli, che noi stiamo rendendo vetrina per tutta la regione Campania. Ci stiamo lavorando, operando, stiamo strutturando davvero un'offerta importante, e pensare che siamo soltanto alle pre-regate.
0: Sì, eccomi, siamo di nuovo in diretta per gli eventi collaterali all'America's Cup. Ieri uno splendido concerto alla Casina Vanvitelliana a Bacoli, questa sera una serata di stelle a Piazza del Plebiscito, un grande charity show promosso dalla Fondazione Pupi e Comune di Napoli, musica, sport e solidarietà sul palco, tra gli altri Max Pezzali, Elisa, Tullio De Piscopo, per lo sport Gianfranco Zola, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara. Ma sentiamo in questo servizio dell'inviata Francesca Ghidini qual è il sentimento dei napoletani sulle pedane che sono state posizionate qui sul waterfront più bello del mondo. Poi la linea può tornare allo studio.
4: Siamo adesso in fila sperando di poter accedere.
5: Le ha viste da fuori?
4: Sì, certamente, adesso sono arrivato, però le ho viste in TV, però è qualcosa di bellissimo.
5: Da dove viene?
6: Da Verona.
5: Espressamente per la Coppa America?
6: Sì, per fare anche un giro in questa bellissima città, fa sempre piacere.
5: Questa idea delle pedane sugli scogli magari da lasciare anche dopo le gare?
7: Sempre, sempre, anche d'inverno.
5: Lei che ne pensa? Le lasciamo le pedane?
8: Possibilmente sì, se la manutenzione è fattibile nel tempo, perché no?
9: Capri proprio di fronte a una cartolina.
10: Speriamo che possano lasciarci qualche cadeau, ecco, queste pedane sarebbero proprio un bel regalo dell'America's Cup. Speriamo che ci sia anche un po' di vigilanza per mantenere sempre più bella la nostra città.
11: Dobbiamo un poco abituarci un pochettino ad amare il mare, ad amare le spiagge e saperle mantenere libere.
5: Insomma, devono rimanere belle come sono ora.
12: Certo, sicuramente, è una bella iniziativa, però dovrebbero rimanere sempre così.
13: E sempre in tema di Coppa America, diverse centinaia di persone hanno sfilato questa mattina a Bagnoli per protestare contro i lavori in corso sulla Costa Flegrea in vista della fase principale della manifestazione prevista il prossimo anno. Quest'area, scrivono i comitati in una nota, sta subendo un ecocidio. La Coppa America è stata l'occasione per avviare su un territorio di sacrificio una speculazione senza pari. Voltiamo pagina e passiamo alla politica, con la festa regionale dell'unità in corso a Portici, con il comizio della leader del PD Elly Schlein. Ci dice tutto Francesca Martelli.
14: Un arrivo chiaramente da Salerno.
15: Sì, sì, numerosi e convinti di questa manifestazione.
14: Qual è la richiesta più forte che arriva dai vostri concittadini?
16: di non dimenticarsi delle aree interne.
17: Bisogna trovare assolutamente l'accordo all'interno della coalizione per definire il programma elettorale.
14: Ce la faranno a trovare questo accordo?
17: Conto di sì, perché poi la ragione deve prevalere.
14: La festa regionale del PD mancava da 11 anni in campagna.
18: Prima quello che era in campo

0: Oggi un campo progressista, prima era un campo minato. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, manca un piccolo pezzo, costruiamo un programma alternativo, è quello che ci chiede la gente, dopo discuteremo della leadership e sono convinto che arriveremo alla guida del paese.
1: Per la chiusura a Portici arriva la segretaria del PD Schlein.
2: C'è l'America's Cup, ma c'è stata anche la protesta degli sfollati dei Campi Flegrei, cittadini che aspettano risposte, 5.000 sfollati solo a Pozzuoli. Che cosa si sente di dire loro?
3: Anzitutto che il Partito Democratico è al loro fianco e faremo tutto il possibile per dare risposte in fretta. Servono ristori per le attività commerciali, servono le risorse necessarie per il pronto intervento perché gli sfollati possano il prima possibile rientrare nelle loro case. E come chiedono i sindaci del territorio dei Campi Flegrei, bisogna stabilizzare il personale perché da soli non ce la possono fare.
1: Lei ha sempre al polso il braccialetto testardamente unitari. Quando vi sedete al tavolo con tutti gli altri, oltre agli emendamenti comuni che avete già, tanto facciamo fact checking, ce l'ha. Quando vi sedete con tutti gli altri
3: partiti? Pensavo di trovarmi impreparata, invece è sempre con me. Non partiamo da zero e naturalmente speriamo presto di lavorare con tutti gli altri per affinare questo programma.
4: A Sant'Arpino confronto sulla terra dei fuochi promosso da Legambiente. Nello Di Costanzo.
5: Alla 16ª edizione di Festa Ambiente Terra Felix di Sant'Arpino nel Casertano e promossa da Legambiente, si è discusso soprattutto della situazione nella Terra dei Fuochi.
6: Un'occasione per parlare di bonifiche in Terra dei Fuochi, di rigenerazione urbana e soprattutto per mettere al centro studentesse e studenti che vogliono dare un contributo di partecipazione.
5: In calo i roghi.
7: C'è un dato sicuramente positivo e che ci dà conforto, che un 15-17% di incendi in meno ci sono stati. Si sta lavorando su tre leve, si deve migliorare la gestione del rifiuto, la leva culturale e l'altra ancora, come si sta facendo, di prevenzione e repressione.
5: Due incendi a Giuliano, a Taverna del Re, nel giro di pochi giorni. Non crede che i controlli dovrebbero essere intensificati?
7: Si sta lavorando per aumentare la videosorveglianza, che non è una panacea, però sicuramente dà un grande contributo. Per far questo si sta lavorando con i comuni.
5: Le bonifiche?
7: Sono assolutamente partite, si sta facendo un grande lavoro di caratterizzazione a Giuliano, a Pianura, che è la provincia di Caserta, Loutaro e l'ex Pozzi Ginori. In un anno e mezzo sapevamo che non tutto si poteva risolvere, ma si sta dando seguito a un impegno di non mollare assolutamente la presa.
4: Nel 2023 l'esplosione di un'auto sperimentale sulla tangenziale di Napoli provocò due vittime. Martedì, nuova udienza del processo a carico di sei imputati. Alessio Aversa.
8: Le immagini sono drammatiche e impressionanti. È il 23 giugno 2023, un'auto sperimentale esplode in tangenziale a Napoli. A bordo Fulvio Filace, tirocinante di 25 anni, e la ricercatrice Maria Vittoria Prati, di 66. Moriranno entrambi per le ustioni. Sei persone rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Al centro delle indagini le batterie al litio del prototipo progettato per trasformare auto tradizionali in vetture a energia elettrica, ma che nell'auto sarebbero state posizionate dietro la schiena degli occupanti e coperte solo da una tavola di legno.
9: Condividiamo l'ipotesi della procura, ma la verità, ribadisco, verrà fuori all'esito del processo, dopo l'escussione di tutti i testi e soprattutto dopo il confronto tra i consulenti.
8: Martedì 29 settembre, nuova udienza con l'audizione della polizia giudiziaria. Questi sono gli ultimi istanti di quella prova su strada. Il processo dovrà accertare le responsabilità e chiarire se quella tragedia si sarebbe potuta evitare.
4: Le iniziative nella Reggia di Caserta per il settembre olivettiano. Enzo Galise.
10: I ragazzi di un istituto artistico qui alla Reggia di Caserta nell'ambito del progetto per le settimane olivettiane.
11: Qui realizziamo concretamente quello che è lo spirito del piano Olivetti, rendere fruibile il patrimonio attraverso i nostri presidi a chi ha minore accesso, a chi ha minore possibilità di accedere alla cultura. Uno spazio pubblico di democrazia, un'infrastruttura di democrazia culturale.
12: Questa collaborazione è molto interessante in quanto mette insieme più forze e dà la possibilità ai ragazzi di conoscere la memoria dei loro luoghi attraverso i loro genitori, i loro nonni e comprendere anche l'importanza di un territorio che è stato lasciato andare.
10: Nuovi ambienti, nuove sale, una ristrutturazione che restituisce una parte della Reggia alla città.
13: Sì, abbiamo recuperato nel corso di questo anno, un duro anno di lavoro, degli ambienti che erano stati affidati dall'aeronautica al demanio, dove abbiamo recuperato gli spazi e creato nuove opportunità.

0: di incontro. Nasce la sala Raffaello Causa proprio destinata ad accogliere quindi momenti di incontro, di formazione, di studio. Proprio in questo momento oltretutto si concentra l'apertura della sala con l'ampliamento della biblioteca che ci consente anche di accogliere nuovi studenti e anche per avviare nuove opportunità di studio e di ricerca.
1: La notte della ricerca dell'Unisannio. Annalisa Angelone.
2: Per ora sono controllati da un operatore umano, ma l'ambizione di Unisannio è rendere autonomi i robottini progettati per fare la differenza nelle aree terremotate e negli ospedali.
3: Possono spostarsi autonomamente all'interno di strutture che sono altamente pericolose per l'uomo, come strutture terremotate a rischio di crollo, oppure ospedali in cui ci sono infezioni e agenti patogeni e vanno sanificati.
2: La mano robotica, che si muove sfruttando l'attività muscolare, migliora le prestazioni delle protesi e la riabilitazione. Nella notte della ricerca a Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, Unisannio coinvolge Benevento in un appassionante viaggio nelle applicazioni che entrano nelle nostre vite, dai beni culturali alla prevenzione del rischio idrogeologico, dalle città intelligenti allo sport.
4: Diamo l'opportunità alla cittadinanza, a bambini, anziani, a studenti, di conoscere che cos'è e toccare con mano che cos'è la ricerca, in particolare qual è la ricerca che viene svolta nei nostri laboratori.
2: Pochi gradini e ci si immerge nella magia dell'Hortus Conclusus di Mimmo Paladino, dove le storie dei grandi ricercatori prendono forma nelle performance del CUT, il Centro Universitario Teatrale.
1: A Napoli, apertura di stagione per la Sala Assoli Moscato. Luigi Carbone.
5: Ah, bella Catarinella, se ti stufate, se sono detta ancora più disperata.
6: E niente, boppa d'ombra, mamma.
7: Annibale Ruccello è stato capace di scrivere in quattro pezzi un carotaggio proprio delle mamme napoletane che va dal 600 fino alla modernità più atroce.
8: È una vorticosa, disperata, preziosa immersione nella lingua e nello sguardo di Ruccello, mamma Piccole tragedie minimali, che ha aperto la stagione della Sala Assoli Moscato. Il debutto nazionale dell'allestimento con la regia di Enrico Iagnello, prodotto da Casa del Contemporaneo, sonda e restituisce la grande forza dei quattro monologhi scritti 40 anni fa dal drammaturgo scomparso tragicamente poco dopo. Si ride con dolore a partire dalle quattro fiabe iniziali per passare a Maria di Carmela, delirio manicomiale di una Madonna incompresa.
9: Tu sei troppo scostumata, mamma. È quasi purtroppo spunduto, mo te la già dicevo proprio, belle mamma.
8: Il rapporto madre-figlia deflagra nella tensione più sorda in Mal di denti, Venerdì Santo con gravidanza indesiderata.
7: Con l'implacabilità dell'antropologo è riuscito a prendere dei tratti che poi si sono nel corso del tempo inaciditi fino a portarci al mondo attuale.
8: Così la telefonata, ultima tessera del mosaico, viene attualizzata in una videochiamata in diretta social, esondante e vacuo flusso di coscienza. Con Iagnello, una Fabrizia Sacchi posseduta dalla parola di Ruccello, straordinaria nel restituirla.
10: La scrittura di Ruccello è molto carnale, ogni parola ha dentro una forza, una spinta.
11: Non ci grida a sti cose, non metta paura.
1: E ora il calcio con Giovanni Messina.
12: Ah, è un giocatore importante, io ho la fortuna di vederlo ogni giorno allenarsi, quindi qualità importantissime. Nessuno discute il valore di De Bruyne, ecco.
13: Nessuno discute il valore di De Bruyne, ribadisce il capitano del Napoli Di Lorenzo nel post-gara della partita della nazionale di Mancini, sconfitta 2-0 dal Belgio e uscita tra i fischi. E tante sono le giocate di alta classe che De Bruyne ha sciorinato davanti al pubblico dell'Olimpico, a cominciare dall'assist per la rete di Götze che ha aperto le marcature del match di Nations League. Una batosta per l'Italia, occorre ripartire subito.
12: Nella prima partita ci sta di poter sbagliare, se alla prima partita già ritorniamo a massacrare tutti i calciatori, questo non è un punto di partenza e non fa bene alla nazionale, secondo me.
13: 10 calciatori del Napoli impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali. A Castelvolturno è di nuovo tornato Scott McTominay, reduce dall'intervento di ablazione per una lieve aritmia cardiaca benigna. Sta al momento svolgendo lavoro differenziato in palestra, difficile dire se potrà essere convocato per la partita del 10 ottobre contro il Frosinone. Chi dovrebbe esserci è David Neres, già entrato in campo nell'ultima gara con la Fiorentina.
1: In Serie C si ferma dopo 5 partite la striscia positiva della Salernitana, sconfitta per 2-1 sul campo del Crotone. Calabresi che trovano il doppio vantaggio con Musso e Zurno e Granata che accorciano a metà primo tempo con

0: Cavilla, poi alla formazione di Cosmi non basta oltre un'ora in superiorità numerica. Grazie per averci seguito, buona serata.
1: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
2: Sulla Campania, tempo stabile, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno state...
3: Mambo italiano. Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Con Iliad hai il wifi più veloce d'Italia. Il prezzo mensile è questo, per sempre.
5: Super veloce, visto?
4: Ora posso lavare il cane o decorare una torta.
6: Come Iliad, c'è solo Iliad.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
11: Tipo zero sprechi, zero residui.
12: Arrestare terra a terra.
11: Scusate.
12: Per sostenere chi se ne prende cura.
11: Non provateci a casa.
13: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
13: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
14: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
15: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
16: Punta verso la linea nemica. Rigore!
17: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
18: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
16: Quanto mi manca il calcio vero.
18: Ma ce l'avete Team Vision?
19: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
20: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a 449 euro e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
21: Roma Capitale, la grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti! Sul Tevere finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri! Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare!
22: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, da lunedì alle 20:15 su Rai 3.
23: UEFA Nations League. Partenza in salita per gli azzurri di Mancini.
24: Più Esposito il palo!
23: Ma è ancora lungo il cammino in Nations League.
24: Calafiori, carica al sinistro!
23: Il prossimo appuntamento è in Turchia, per un'altra sfida di alto livello.
24: Can!

0: Io non ho sparato. E tutte le costruzioni rese in dibattimento sono tra loro contraddittorie e non coincidenti.
1: Un giorno in pretura. Capodanno col botto. Domani, seconda serata, Rai 3.
2: Signori miei, che cosa posso fare? Lo sanno ormai perfino oltre l'Atlantico che sono un giovinotto un po' romantico, un giovinotto un po' sentimentale. Bevo rosolio e adoro le pensée racchiuse dentro l'album del Comò. Il mio televisore è rococò, come dovrebbe essere e non è. E ammiro la graziosa annunciatrice dal sorrisetto quanto mai opportuno che si affaccia ogni sera alle 21 per dirci tutto quello che ci dice.
3: È vero, mammina mia, che vuoi sapere da me quanto l'affetto sia che mi costringe a te. Cosa più grande al mondo dell'amor mio non so. Il mar che è tanto fondo, certo capir non può. Quando al tuo senta l'ora, mamma mi fai dormir. L'estasi di quell'ora non te la posso dir. Il mio abitin sì bello che mi sta tanto ben. Io ti darei fin quello pur di dormirti al sen. Sempre ti gira intorno del mio pensiero il vol, al nascere del giorno, al tramontar del sol. Con le manine in croce del mio altarino al pie, recito a bassa voce l'Ave Maria per te.
4: Dopo 6 mesi la donna trova un uomo disposto a sposarla e medita un orrendo piano per disfarsi della sua piccina, ostacolo ai suoi progetti. Si avvia

0: fa con gran crudeltà.
1: Ma cosa vedo sul tavolino? Dei zolfanelli lo scatolino. Che grazioso bel giocherello. Io voglio accendere lo zolfanello. La mamma accenderlo, veduto spesso. Io vorrei ripetere quel gioco istesso.
2: E minze e maunzi, due gattini, alzano al cielo i loro zampini. Gridano il babbo, questo.

0: Senti ragazzo, come ti chiami?
1: Carlo.
0: Ce l'hai la mamma qua vicino?
1: Sì.
0: Com'è la tua mamma? È buona oppure ti rompe anche un po' le tasche a volte? Cosa si prova a essere mamma?
2: Tante cose belle, brutte, tanti fastidi.
0: Anche cose brutte, anche molti fastidi, sì.
3: Non è molto bello per me.
0: Tornasse indietro rifarebbe di nuovo tanti figli? Se tornasse indietro rifarebbe di nuovo tanti bambini?
3: No.
0: Ci ripenserebbe tu?
3: Sì, neanche uno.
4: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Tu sei piccolina, tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina. Che cosa ci vuoi far? In un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col papero andò e vide i papaveri biondi giocare. Gli disse poi beccando l'insalata, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Cosa ci vuoi far?
5: Ma senti, mago, guarda come ha fatto questo bambino! Mi ha seccato tutta la carta spiccicosa,
6: sì,
5: guarda!
6: Certo, non si fanno queste cose!
5: Non si fanno
6: perché
5: queste
6: fai dispetti
5: cose?
6: Alla tua amica?
5: Perché fai dispetti alla tua amica?
6: Lo sai che le bambine sono più deboli e bisogna proteggerle?
5: Lo sai che le bambine sono più deboli? Non è mica vero che le bambine sono più deboli,
6: guarda!
7: È venuto a farci compagnia.
0: Sì, questo è il mondo della canzone, io non sono molto specialista del canto e allora mi arrangio come tutti gli italiani quando si lavano i denti, cantano qualcosa. Io negli spettacoli di prosa, siccome non ci sono più gli scompartimenti stagni, ogni tanto ci metto una canzoncina per tirare su il morale e così, visto che si è visto un po' di folklore, vorrei fare qualcosa di folklore vero, cioè non proposto in questo momento, composto ad hoc, ad usum delfini, una roba un po' più vecchia, perché tanto anche il folklore lo inventa il contadino, no? Benedetto Croce andava facendo cantare le lavandaie e prendeva

0: Prendeva appunti. Costantino Nigra ricostruiva sui canti popolari piemontesi gli originali del latino della decadenza, ma poi insomma si richiama sempre a un fatto successo. Io racconterò una storiellina così un po' vagamente musicale, perché non è proprio una musica come l'Aida, di folklore toscano.
1: La mia verginità cercando mo' pietà.

0: Sì, sono un vampiro. C'è una probabilità su mille che io esista e mille probabilità su una che nessuno ci creda. Tirando le somme ci sono mille e una buone ragioni perché io dica al mondo il mio odio per tutte le tenerezze, le carezze, le dolcezze, cioè per il...
1: mammismo!
2: Sigismondo Cogoli, industriale, Padova.
3: Voi sareste l'uomo dei bottoni posteriori?
2: No, io sono soltanto il figlio di mio padre.
3: Ah, il degno Rampollo!
2: Permetta, signorina, Sigismondo Cogoli, industriale, Padova, detto anche il bel Sigismondo, sapesse quante volte mio padre mi ha parlato bene di lei, signor
3: cavaliere. Ma manco mal che il merito è riconosciuto a prima vista.
2: Anzi, è solito dire, quel pesamenole è il tipo più formidabile che io abbia mai conosciuto. Capirete che ciò mi abbia incuriosito di conoscervi un po' da vicino. E infatti ora che vi contemplo nel vostro portamento da falso grasso e nel vostro affascinante costume, non so nascondervi con tutta sincerità la mia impressione. Mio padre ha ragione, siete abominevoli.
3: Che simpatico Scorpio, ciò, embrione mal stampato.
4: Guardando le rose stamani fiorì.

0: Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Tanto è forte che non cederà, non svanirà.
1: Ecco il regolamento. Dalle 8 alle 9 meditazione, dalle 9 alle 10 introspezione, dalle 10 alle 11 concentrazione, dalle 11 alle 11 e 2 minuti colazione e subito dopo pulitura delle latrine. Vedrai, è facilissimo, andremo d'accordo.
2: Ci seguono letture sinfoniche ad alta voce dalle 20.09 alle 21.79. Mi corico regolarmente alle ore 20. 22 settimanalmente, sveglia di soprassalto alle 3 del mattino. Il martedì mangio solo in bianco uova, zucchero, ossa spolpate.